0: E lo voglio sentire l'applauso, il corpo umano Orta!
1: E allora, ciao a tutti e benvenuti all'Orta! Ragazzi, un applausone! Dobbiamo presentare le nostre artiste meravigliose. Questa notte state con noi, Shani Nye! Eccola, eccola, e poi il nostro Salvo Can Can, la Superstar Nye! La Virgin! Virginia Zippo, amore! Fatecelo un applauso pazzesco di più!
0: E naturalmente Yvonne O'Neill!
1: Muchas gracias de todo! Allora, noi dobbiamo partire subito questa serata potente con salutare, i nostri tavoli meravigliosi! E quindi partiamo, col primo tavolo, 19 anni di laptop improvvisi, dove sono? Eccoli là, un applausone! Virgin, poi abbiamo i...
0: Coniglietti DBT!
2: Oh my God! Collegamento in diretta con Art Club Desenzano del Garda. Questa è Radio Studio Più.
1: Notte da Leoni! E poi abbiamo ancora il Brugnoligo, classe 2008, Brugnoligo, scusa. E non sono del posto, amore, Vergine, poi il club?
0: Il club degli ignoranti!
1: Dove sono? Ma... Poi abbiamo gli Ultra Peschiera! Ma dov'è? Dove sono? Poi festeggiamo per 55,9.
0: Festeggiamo per 55,9.
1: Eh sì, dove sta? Eccoli! Eccoli là in fondo! Ma c'è una sposa, ti sposi? Lei cos'è? Una sposa cadavere? No, non lo so, va bene. Poi Laura Vantaggi! È lei la sposa? Oh! È la sposa, molto bene! Assolute Cinema, ragazzi, ma siete tantissimi stasera, mamma mia, non capiamo più nulla. Poi abbiamo Nicola. Nicola, dove sei? Nicola, eccolo là, auguri amore. Ma secondo te queste X, questi cancelletti, non lo so, vabbè, non c'è. Abbiamo poi la classe 2001. Ah, sono loro! Mamma, raga! 2001 siete potenti, eh? A Boni! Poi abbiamo il 26 del Dibu! Sono loro? Il 26 del... Chi è il Dibu? Chi è il Dibu? Sei te? Fate vedere, amore, che figo! Mamma mia, poi abbiamo... Guarda qua, Virgi!
0: Brody and Co!
1: Dov'è il Brody? Siete voi, si vergognano, sono timidi. E poi abbiamo Sara Napolitano da salutare. Sara! Non è finita, perché abbiamo un ragazzo, un festeggiato, che si chiama Loris, che vogliamo sul palco adesso. Loris... È lui? Ah, si sposa? Va, ti sposi? Guardate che figone, siediti qua, Loris, perché c'è una sorpresa per te. Non ci facciamo mancare niente. Sei caldo? Sei duro? Ti conviene essere duro. Io vorrei presentare e vorrei sentire un applauso per la nostra Michelle! Welcome!

Guarda, non te l'abbiamo fatta vedere tutta, perché devi fare la serata, perché sennò non ce la facevi più. Ti puoi alzare comunque, grazie, eh? Un applauso, dai, che si sposa il nostro Loris. Non andava via più, Michelle. Allora ragazzi, prima di partire con la serata dobbiamo ricordarvi un paio di appuntamenti, gli appuntamenti top, anche 2, 3, 4. Allora, venerdì 8 avremo una serata meravigliosa qui, un Happy Friday, quindi siete tutti invitati. Eccoci qua con queste superstar pazzesche! E poi sabato 9 invece, un Disney in drag, eccole qua, meravigliose, con la nostra Elena Vesuvia e insomma tutte le ospiti. Poi avremo venerdì 15 invece, save the date, un dinner show meraviglioso, tema asiatico, quindi chiamate e prenotate il vostro posto a tavola, eccole qua, queste con la api e con la citronella, adoro! Allora noi siamo pronti, ci siete, carichi? Voglio sentirvi urlare, 5, 4, 3, 2, 1, vai!

0: collegamento in diretta con Art Club Desenzano del Garda. Questa è Radio Studio Più.
1: Mami, a mí me gusta tu descendencia entera.
2: ¿Por qué?
1: Porque

0: Questa è Radio Studio Più.
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva.

0: facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Questa

Signori e buongiorno signor Caresana, a proposito, ma ti rendi conto che siamo gli unici due pirlotti a Milano? Cioè Milano deserta, tutti che sono partiti per il ponte, visto e considerato che ieri era festa, vabbè, consoliamoci con la musica. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano dalle varie località turistiche della nostra bella Italia. Inizia un programma chiamato Ravelli Go, in onda nel weekend qui su Radio Studio Più, un'oretta con tanti successi dance degli ultimi 30-35 anni. La puntata di oggi inizia con un disco bello datato, 1991, PKA, Let Me

storia della musica dance. Come si chiamava quel periodo? Acid House, una roba del genere. Sta di fatto che comunque questo è stato un disco che ha caratterizzato gli inizi degli anni 90, come detto 1991 per PKA, era Let Me Hear You Say Yeah. Oh, stavo dando un'occhiata alla scaletta della puntata di quest'oggi, che è una scaletta molto ponte, però stavo vedendo che c'è una varietà di dischi dei vari anni 90, 2000. A me piace la scaletta che ho preparato questo weekend. Poi starà a voi decidere se di vostro gradimento o meno. 1998, Night Surfer, questa è So Many Days.

1995. Carasana, ma si nota che ho la primavera che mi scorre nelle vene, eh? Che ho già le orecchie sull'attenti dopo solo due dischi dall'inizio di questa puntata. 2 maggio 2026, la 66esima puntata di questo programma iniziato nel febbraio 2025. Al numero 10 della classifica dell'anno del 2012 c'era questa canzone del DJ

Penso che se questo disco durasse anche 8 minuti lo lascerei in onda dall'inizio alla fine, perché io lo ascolterei in loop. Mamma mia, quanto adoravo questo disco di Gaia intitolato Never Meet. A volte ci sono ascoltatori che mi chiedono: Marco, ma quali sono stati i tuoi dischi preferiti degli anni 90? Vabbè, senza ombra di dubbio quello che abbiamo appena lasciato, che risaliva al 2000 appunto. No vabbè, poi adoravo Give Me Love del DJ Dado, ovvio anche Blue degli Eiffel. Vabbè, continua la puntata.

Vabbè, sicuramente molti si saranno accorti che quella di quest'oggi è una puntata molto rilassante, perché non riusciamo a non pensare a coloro che sono in spiaggia a quest'ora. E immagino saranno tanti. Abbiamo lasciato la canzone di Face on Mars, poco fa era The Bug, qui su Radio Studio Più all'interno di Rebelli Go, programma in onda nel weekend. Anno 2003, Obsession.

0: Poi uscì anche questo remix, una canzone che adoravano tutte le donne, mi ricordo ai tempo. Era il gruppo Mamei con Obsession. Rimanete lì, pubblicità, io torno tra poco.
1: Radio Studio Più è sempre con te, anche in montagna, in Val di Fassa sui 93.9, a Madonna di Campiglio sui 92.4. Rovelli, go, go, go, go. Rovelli, go. With Marco Rovelli.

importante, non stiamo pestando troppo, e in effetti vi sarete accorti che non è scappato oggi il Ravelli Spacca. Riprende la puntata di quest'oggi, sabato 2 maggio. La puntata è ripresa con questa canzone di Apple Nine, così si chiamavano. Nel 1999 realizzarono questa canzone intitolata What You Do To Me. Ora, dal 2003, una canzone d'amore in chiave dance per The Rasmus. Questa si chiama In The Shadow.

già detto, cara Isana, che io ho un amico che fa un sacco di ponti. Sì, fa il dentista. Vabbè, era bruttissima, lo so. Abbiamo lasciato poco fa la canzone di Randy MC, era It's Tricky del 1998, 30 anni di musica dance, tutti in un'ora, nel weekend a Christmas Blue Pew. Ora dal 2009 c'è lui, Pitbull.

arriverà dopo. No, GP che sta per Giorgetto Prezioso. Questa è una sua canzone che inizialmente fu oggi proprio, ragazzi, fu pubblicata solo all'estero, poi venne pubblicata anche in Italia. Era l'anno 2000, quindi 26 anni fa. Canzone intitolata Voices, regalata via all'interno di questo programma che a questo punto diventa molto romantico, con un disco del 1997 di Fabrica. Si chiama I'm Missing You.

Oh, finalmente un disco un po' scossa, anche perché la puntata mi sembrava stesse prendendo una piega troppo moscia. Era la canzone di Blue Nature, A Life So Changed, del 1999. Nello stesso anno però c'era anche un disco molto fighetto che a me piaceva parecchio e che ovviamente se mi piaceva parecchio ho anche suonato parecchio alla radio quell'anno. È dei Fats Small, è l'ultimo di oggi, si chiama Feel Good.

grazie a questo figo sound, quello dei Fats & Small, che realizzarono anche un altro disco famoso, adesso mi sfugge il titolo. Era, come detto, l'ultimo di questa puntata, la prima del mese di maggio. Grazie a tutti voi sintonizzati su Radio Studio Più, grazie al mio amico Caresana per il suo contributo tecnico. La prossima settimana non ci saranno ponti, ma noi saremo qui comunque.

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Questa

Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Phenomena with DJ

0: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
2: Radio Studio Q. This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena.
3: Mini Mix.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese sui 100.100.

0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.
1: This is Disco Fenomena
2: with DJ Dammy.
1: Disco Fenomena on Radio Studio Più.

0: This is Disco Phenomena
1: with DJ Dami.
0: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Questo è Disco Phenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Questo è Disco Phenomena con DJ Dami su Radio Studio Q.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo con ballerine e effetti speciali. Live è noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
3: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
2: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da

0: said shut up. Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Bravo, di
2: Radio Studio Più.
0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: The Untouchables.
2: Gli Intoccabili. Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Spot. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: The best from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Più.
1: Sempre più mattina.
2: Radio Studio Più.
1: Spot.
3: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
4: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
3: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
4: Quella con gli sconti fino al 50%?
3: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
4: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Hi, this is Gloria Gaynor. This is Gloria Gaynor. I will survive because when I'm in Italy, I listen to Studio Pew.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Few, Radio Studio Few, Radio Studio Few, the best sound from the past.
1: Studio Few News.
2: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio P, solo musica da ballare.

0: Bravo, giusto.
1: Spot.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo, weekend del primo maggio ricco di proposte culturali che spaziano dal grande richiamo delle città d'arte agli appuntamenti che portano a valorizzare il verde della penisola. Il 3 maggio in tutta Italia torna l'iniziativa Domenica al Museo, promossa dal Ministero della Cultura. Si entra gratis nei musei e nei parchi archeologici statali e non solo. In Liguria intanto parte il Maggio dei Parchi, un ricco programma di eventi tra trekking, visite guidate e attività all'aria aperta che coinvolge l'intera rete dei parchi regionali, le aree marine protette e le riserve naturali, oltre ai giardini botanici Hanbury. 3 giorni per il giardino è l'evento del weekend nel monumentale parco del Castello di Masino, dimora millenaria tutelata dal FAI in Piemonte, dove alla Reggia di Venaria si celebra la settimana della biodiversità. A Cervia, durante il ponte del primo maggio, c'è il gran finale di Artevento, festival di aquiloni tra i più grandi e famosi d'Europa, mentre il borgo di Santa Severina, in provincia di Crotone, si anima con artisti di strada e figuranti in costume per una festa medioevale. In questo weekend poi entra nel vivo il Maggio dei Libri, la campagna nazionale del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, che vede nella penisola oltre 5.000 grandi e piccole iniziative per celebrare fino al 31 maggio la forza vitale delle parole. Attraverso il tema Ogni libro è una creatura viva, ispirato al cantico delle creature di San Francesco d'Assisi nell'800° anniversario della sua morte. È partita la pop-up Open Call del FEST, il Festival Internazionale di Fotografia e Arte, che anche quest'anno animerà Monopoli in Puglia dal 7 agosto al 1 novembre 2026. Partecipando con la propria proposta fotografica, si può essere selezionati per una delle numerose mostre di un appuntamento che in 10 anni di attività conta 250 esposizioni di oltre 400 artisti provenienti da tutto il mondo. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.

0: Cavolo. Show
1: su Studio Più.
2: Ugo, ma la lingua ce l'ha piccola.
3: Ma non è piccola.
2: Lui c'ha il naso e la lingua piccoli. No, mamma mia, che impressione, mamma mia.
3: È bella, eh.
2: Lui sembrava una pecora, sembrava. C'è la lana, c'è.
3: La lana!
2: Che brutta impressione, che brutta impressione. Oggi il gesticolato viene. Il gesticolato, sì, è in ritardo, come al solito, insomma. Cioè. Buongiorno Catavolo, ma non vai più a Malaga. Stavo organizzando proprio un viaggio per Malaga, ragazzi. Ma dopo Pasqua, perché a Pasqua, ragazzi, tutti che vanno in giro costa tutto di più.
3: Ma hai sentito gli aerei quanto costa la benzina?
2: Ma infatti, voglio, ma tu si passa. Ma io infatti vado in macchina io.
3: In macchina?
2: GPL. GPL. Io spero che dopo Pasqua mi ridiano la DR GPL. Così posso viaggiare.
3: E ti sparo sti 3.000
2: chilometri. Vado fino a Barcellona. Giusto, ti ricordi quando, vi ricordate ragazzi, quando si andava a Firenze, a Bologna a prendere un caffè? Noi da Roma partivamo, andavamo a piare un caffè a Bologna, tutti in macchina, che ne so, le 2 di mattina, arrivavi a Bologna, devi avere il caffè alle 4 di mattina e tornavi indietro e andavi a lavorare. Se poteva fare,
3: però,
2: perché la benzina costava, ma era un prezzo normale, diciamo. Prova adesso, vado a Bologna a piare un caffè, dico, ma sei scemo? Oh, già che ci sei, dammi un passaggio che devo andare a lavorare a Bologna. Fai incarico di gente. Fai. Se dividiamo la benza, vediamo un po' come. Mamma mia, ragazzi, come ci siamo ridotti.
4: Siamo veramente dei pecoroni, siamo.
2: Allora, maxi furto di Kit Kat. Rubate 12 tonnellate di barrette tra Italia. Aspetta, me l'hanno scritto in cirillico, non si legge niente. Se legge. Aspetta un attimo, devo ingrandire. Maxi furto di Kit Kat. Il Kit Kat è quello.
3: Sì, è quello.
2: Spezza la fame, no?
3: Bravissimo.
2: Prova ad andare in Africa, spezza la fame.
3: Dai,
2: te lo immagini. Vabbè, ma che ho detto? De così cattivo, che ho detto? Sai, in Africa c'hanno sempre fame, c'hanno,
3: certo.
2: Tu vai lì con il Kit Kat, spezza la fame. Se non corri, sai dove te lo infilano il Kit Kat. Vabbè, comunque, no, a proposito, apro una parentesi sull'Africa, no? Che quando tu secondo me è un po' tutto, cioè tutto il sistema è tutto brevettato, fatto apposta per noi. Noi siamo delle scimmiette con i piattini, no?
3: No,
2: è vero, siamo delle scimmiette con i piattini. Quando tu stai, loro ci leggono nel pensiero, cioè non basta più. Tu scrivi una cosa su Instagram, su Facebook, su Google, cerchi una cosa, dopo 20 secondi, ogni volta che rientri su Instagram e su Facebook, ti arrivano 7800 come si chiama, foto di divani letto. Perché tu hai cercato divano letto,
3: sì.
2: Dopo 20 secondi ti arrivano tutte le offerte possibili, sì, immaginabili, sì. Quindi oggi come oggi, cioè tu non c'è bisogno che tu dici dove vado a comprare, tu neanche lo devi scrivere. Se tu lo dici o lo pensi, lo dici te sentono, ma anche se lo pensi, se tu pensi divano letto, aspetta, mi concentro, vai su Instagram, le prime cose che ti appaiono è il divano letto. Allora ci leggono nel pensiero, quando tu sei a casa che stai a lamentare che ne so, i soldi non bastano, la rata qua, i tassi, cose, che te fanno loro? Pam, te sparano l'africano piccolino.
3: L'africano piccolino.
2: Il bambino africano che sta a morire di fame. Dici, salvalo con 9,90 euro. E tu dici, vabbè, ma non sto messo così male, capito?
3: È vero.
2: Perché sennò ci sarebbe la depressione totale. Chi esce più? Cioè, capito? Allora te ritirano su col bambino africano. Tac, e vai. E tu, e poi, e rientri nella ruota. E rientri a farci la ruota. Perché se ci fermiamo tutti, si ferma la ruota, sono fottuti loro. Io dico sempre una cosa, la penso, a volte la dico, a volte non la dico. Solo so che è nazional popolare quello che dico, ma sta parola nazional popolare che cazzo vuol dire? Cioè, no, scusatemi, no. Scusate per la parola, però che cosa vuol dire nazional popolare? Dai, dimmi.
3: Nazional popolare che
2: sentiamo.
3: Non è vero, non sempre c'è, cioè, che lo dicono magari, che lo dicono un po' tutti.
2: Dici
3: forse
2: una cosa banale.
3: Banale.
2: Allora, se io dico che sono degli stro, puntini puntini, quelli i politici, è una cosa banale nazional popolare, stai dicendo rubano tutti, ma non lo stai dicendo, è una cosa banale, non la stanno facendo passare una cosa normale, che uno dovrebbe dire, tutti dovrebbero dire, tutti che pensano questa cosa, come una cosa banale. Quindi la serie non, la puoi dire, non la puoi dire perché è banale, è nazionale popolare, ma basta, ma io la voglio dire, ma cambiamo termine, ma perché non ce la fai arrivare a fine mese? Vabbè, ma dai, è una cosa banale, dai, stai dicendo una cosa nazionale popolare, sto a morire di fame, no, una cosa banale, sto a morire, lo sanno tutti che in Africa muoiono di fame, no? Vabbè, ma voglio dire, ma stai dicendo una cosa che sanno tutti, dai, cioè, capito? Cioè, quest'anno facendo passare le cose normali come delle cose banali. Ti rendi conto?
3: Mamma mia,
2: ci stanno veramente controllando di brutto.
3: Sì, sì.
2: Volevo dire una cosa, mi sono dimenticato. Che volevo dire?
3: Ma sarà una roba banale, nazionale.
2: No, infatti. No, dai, era bella, volevo dirla, che miseria. Vabbè, niente, non. Di che sta a parlare?
3: Dei bambini, del bambino africano.
2: Il bambino africano. Va bene. Allora, tu stai mangiando, ti appare il bambino africano che sta. Per l'amor del cielo, mi fa tenerezza a me la cosa, no? Però in quel momento lì tu hai bisogno di ritornare nella. Dico un'altra cosa, c'è un mio amico che ha importato, ho fatto anche un post su Instagram, ha importato dalla Cina delle casette, le casette quelle
3: prefabbricate,
2: bellissime, sono fighissime. Allora tu, mi hanno scritto in 7000 persone perché dai, la voglio comprare, e tutti mi scrivono, ma dove la posso mettere? E io, in garage.
3: In
2: la puoi mettere in garage,
3: te l'ho chiesto
2: c'entra.
3: Pure io, pure tu, la posso mettere,
2: perché la gente, oggi come oggi, ragioniamo su questa cosa qua, ragioniamo velocemente. Allora, se tu prendi questa casetta qua e la metti su un terreno, te compri un terreno, pezzo di terra, 100 metri di terra, 200 metri, dai, cazzata, quanto costa? 1000 euro, 2000 euro, 3000, 5000 euro, 10000 euro, un pezzo di terra, e metti sta casetta, che succede? Che tu non paghi l'IMU, perché non paghi l'IMU, non è la casa che è, non paghi le tasse, te puoi mettere i pannelli sopra, te puoi mettere una fossa biologica, quindi poi la vai a scaricare ogni 4, 5, 6, 8 mesi, e te riscaldi con la legna, con la stufa a pellet, sei fottuto, loro sono fottuti. Sono fottuti. Quindi loro ti dicono, no, non la puoi mettere. Perché non la posso mettere? La terra è mia, non la puoi mettere perché non lo sanno manco di loro.
3: Lo
2: c'è una legge che dice che se ci metti le ruote, però ogni 90 giorni la puoi spostare. La devi spostare. Gli zingari, che non me ne vogliono gli zingari, perché voglio dire, non c'ho biciclette poi, ragazzi, quindi allora, no, vabbè, ecco, è un'altra cosa banale, nazionale popolare, che i zingari rubano, non la puoi dire, non è perché sei discriminatorio, ma li portacci tu, come sono discriminatorio? Cioè, se tu vai, ci sono i campi rom, i campi zingari, dici, siccome sono zingaro, io la posso mettere, mettono le roulotte tutte insieme, gli danno anche la corrente, adesso io dico una cazzata, però non so, è molto poi chiamo Rino, mi faccio di. E questi possono stare lì, fanno la cacca, fanno la pipì, fanno le cose, non so dove va sta roba, comunque è così quella, la corrente, gli danno la corrente, e piazzole di zingaro, loro sì. Se tu sei italiano o sei rumeno, sei italiano da 20 anni, 30 anni, insomma, quelli che sono diventati serie, persone serie, così quella, vuoi mettere un lot su un pezzo di terra, a te, ciappa, no, non lo puoi fare, non lo puoi fare, devi aprire un'azienda agricola, cioè,
3: addirittura
2: sei agricolo, se apri un'azienda agricola, allora puoi mettere la casetta del fattore, che...
3: del fattore.
2: Cioè, se noi ci ribellassimo tutti insieme, cosa fanno? Io dico, no, metti che tutti comprano contemporaneamente, che ne so, 1 milione di casette,
3: no.
2: Valli a tirar via,
3: infatti.
2: Cioè, quante forze dell'ordine ci vorrebbero?
3: Ciao,
2: una marea,
3: ciao.
2: Anche le forze dell'ordine, che non me ne vogliono, oggi mi chiudono il programma, ma chi se ne frega. Cioè, a volte dovrebbero farsi degli esami di coscienza e dire, io devo andare a espropriare il terreno o la casa, a buttare giù una casetta, uno, perché la legge prevede questo, uno che è delle forze dell'ordine deve obbedire purtroppo agli ordini, però se ci pensa anche lui dice, ma io, scusate, ma perché devo fare una cosa contro natura? Cioè dovrei andare lì e dire, no, io non me la sento, chi fa? Licenziano tutti? Licenziano tutti i poliziotti, tutti i carabinieri, è impossibile. Quindi hanno convinto loro e convincono noi che questo è male, questo è male. Il bene è da un'altra parte, il bene è mattone, cemento, casa, così qua là, c'hai i soldi? No, vai in banca, prendi gli interessi, pagherà tuo figlio fino al 2188, pagherà ti indebiti tutta la vita, devi pagare l'IMU, devi pagare la RAI, devi pagare questo, devi pagare l'altro, e questa, dovremmo avere la forza di ribellarci, di andare veramente, scendere in piazza con senza violenza, con delle regole, tutti insieme, da oggi in poi non compriamo più sciopero, che ne so, non compriamo più il pancarré, per dire,
3: il pancarré,
2: di la benzina diventava del Nazionale Popolare, va
3: certo,
2: bene.
3: Certo.
2: Non copriamo più il pancarè, oggi non copriamo più il pancarè. Dopo, per una settimana, dopo una settimana fallisce. Il pancarè fallisce.
3: Certo.
2: Allora, se noi non comprassimo più per dire la benzina, veramente per una settimana, un mese, che ne so, tu dici, andiamo a piedi, poi non andiamo a lavorare, che fa? Ci licenziano tutti?
3: Infatti.
2: Tutti licenziati? Cioè, ci sono i grumini che vanno a lavorare, li meniamo. Ah, ragazzi, vabbè, dai, famose una risata che è meglio. Maxi furto di Kit Kat, rubate 12 tonnellate di barrette. Le barrette Kit, 12 tonnellate sono una marea.
3: Una spaterba proprio.
2: Quanti ragazzini ci sono? Con la bocca storta, i denti storti, quello di Kit Kat, però, quello con la bicicletta spezza la fame con Kit Kat, che si era spezzato la faccia, lui è andato a sbattere con c'era il ciuffo, era strano, ragazzi,
3: è sbloccato un ricordo.
2: Maxi furto di Kit Kat, rubate 12 tonnellate di barrette tra Italia e Polonia, allarme rifornimenti di cioccolato prima di Pasqua. Mazza, non
3: è bello.
2: Anche sta cosa, apro la parentesi, ma tutta sta cioccolata da dove arrivano? Cioè, a Pasqua, da dove viano tutta sta cioccolata? Siamo sommersi di cioccolata, c'è una roba. Poi adesso fanno ste cose, la pasticceria Doc, Super Doc con lo chef stellato, che è cioccolata sciolta, è cioccolata sciolta rifonduta, come si dice, riformattata. E fanno l'uovo, cioè non è il pezzo, è il mattone di cioccolata fondente, quello preso al supermercato da 1,99 euro, 7 kg, lo sciolgono e te lo fanno pagare un botto perché l'ha fatta lo chef Pizzo Furlo.
3: Ma chi è?
2: Mortacci. Mannaggia. Vabbè. Allora, vabbè, comunque rubate questo camion 12 tonnellate di barrette di Kit Kat. Non sanno chi è stato. Vabbè, basta vedere chi ruberà anche un camion di Imodium. E tu sai chi è il colpevole, perché è un attimo collegare le due cose, no? Cioè,
4: Andrea.

0: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
2: Ma scusami,
3: Joe Cacker, come si chiama? Come si chiama? Il picchio.
2: Johnny quello lì, Woodbugger.
3: Chi?
2: Sì, è già quello.
3: Gioca nell'Inter. Non c'entra niente.
2: Gioca di Pickwake.
3: Un padre divorziato promise
4: a suo figlio di 3 anni un castello nel 1978. Così trascorse 40 anni per costruirlo.
3: E gliel'ha fatto veramente, no? Veramente, c'è la foto. Un padre ha divorziato dalla donna, insomma, e c'è un figlio di 3 anni. Gli ha detto, figlio mio, io nel 1978 ti farò un castello. Gli ha fatto sta promessa, ci ha messo 40 anni, alla fine gli ha fatto il castello. C'è la foto, un castello. Guarda il castello. È bellissimo. Ma ti rendi conto, 40 anni ci ha messo. Il figlio poi ha divorziato, il castello è andata alla nuora, però questo questa è un'altra storia triste. È bella una storia triste, perché nel frattempo il figlio ha divorziato, il castello è andato alla nuora. Quindi adesso c'è l'idraulico dentro. Vabbè, andiamo avanti. Allora, mi hanno mandato una cosa, una pubblicità. Io dico sempre una cosa, che se uno coglie, riesce a vincere cogliendo la genialità del che c'è genialità anche nella volgarità, volendo, no? Però questo non è volgare, però è gioca sul sesso un po' così, no? Per me sei geniale, capito? Voi non siete geniali perché non avete inventato niente, siete due cippelippe, cioè siete due calippi sciolti, cioè non servite a niente, perché il calippo, se lo ciucci, ha un sapore, se lo bevi liquido ha un altro sapore,
2: certo.
3: non è più la stessa cosa, cioè non, esatto. Quello che ha inventato il calippo ha fatto delle prove, cioè non è, quanti ne aveva ciucciati i calippi, certo, tantissimi, certo. Vabbè, andiamo avanti.
5: Io facevo un miso, scusami, io facevo la parte solita,
3: pensavo che poi, ma andiamo avanti. Il ciucciatore di calippi, no? L'assaggiatore di calippi, no?
5: No, leccavo.
3: Nell'azienda c'è anche quello che ciuccia i calippi, no?
2: Quelli suoi non si scioglievano mai.
3: Basta. Senti, sei volgare.
2: No.
3: Tu sei volgare.
2: No.
3: Sei un ragazzo volgare.
2: Perché prima erano
3: sì,
2: più
3: perché
2: duri.
3: Perché lui ha il sesso. Ma
2: no, erano più duri.
3: Ma pare duro. Lui, tirchio com'è, non apriva neanche il calippo. Leccava il cartone.
2: Aspetta.
3: No. Si scoloriva la carta.
2: Aspetta.
5: No, io scappellavo sopra.
3: Allora, se vuoi essere volgare come Ugo.
2: Ma non so, non ho detto niente io.
3: No, scappellavo.
2: È lui,
3: no,
2: sì.
3: Perché apri, perché scappelli? Apri, ignorante.
2: Ma
3: tu parli veramente, tu sei veramente un cretino.
5: Ma no, ma
3: tu sei un cretino.
5: Ma il termine calippiano è colpa mia.
3: Ma quali calippiano?
5: Parliamo di calippiano.
3: Ma basta.
5: Ma scusami.
3: Ma vai a ciucciare i
5: figli. Non è che ho creato io il calippo, scusami.
3: Ma cosa c'entra? Ma tu lo apri, non è che quella termine che hai detto è volgare.
5: Ma no, ma scusami.
3: Possiamo andare avanti? Basta! È pesante! È meglio darsi una mattonata in faccia. Mamma, ragazzi. Andiamo. Mi hanno detto che c'è il Calippo Tour.
2: No, ci sono queste due ragazze, Andrea, che vanno in giro.
3: Ah, non lo voglio sapere.
2: No,
3: ho già capito. Vabbè, comunque. No, perché. Andiamo avanti.
2: Andrea.
3: No, perché c'ha i buchi il camioncino. C'ha i buchi.
2: Non lo so.
3: Sì, c'ha i buchi. C'ha dei buchi. Ma non perdono il gasolio. Va bene, andiamo avanti. Allora. Uno ha fatto la pubblicità di furgoni e auto da noleggiare, e sul furgone c'è proprio scritto noleggia Milano. La genialità qual è? Che hanno fatto noleggia con un colore, Milano con un altro colore. Poi lo sportello, diciamo, taglia le due scritte noleggia Milano, è scritto nell'altra parte dello sportello, capito? Quindi c'è una separazione, quindi c'è un po' di genialità anche in una cosa del genere, capito? Cioè, vabbè, no, ti do il numero, ti vedo interessato. ti do il numero.
5: No, però
3: basta, salta all'occhio.
5: Perché, perché quello che dico io, bisogna essere ironici, anche comunque strappare un sorriso con la propria professione.
3: Ci hanno subito mandato la foto, tanto quello che dici non serve a niente, non è. tu sei un riempitivo, sei presente quando tu vai a fare i massi di fiori, no? Dalla fiorista dici che vuoi, le rose, le margherite, così, e poi ti mette un po' di roba verde in mezzo per gonfiare il mazzo, no? Ma roba che non serve a niente, cioè non, però è lì per gonfiare il mazzo, però non la guarda nessuno, la considera nessuno, cioè tu guardi i fiori, i colori, non guardi certo il verde in mezzo, no? Tu sei uguale, sei come il finocchio nel minestrone, cioè non dà sapore, non il finocchio.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
2: Il cattivo no, ragazzi, allora il cattivo sono io, il bello è Achille e il brutto è Ugo.
3: Come l'Ivan Cliff, lo accetto.
2: Cosa accetti?
3: Nel film era l'Ivan Cliff, credo, il brutto.
2: Ma che c'entra? Tu sei brutto a prescindere da Ivan Cliff. Cioè non è che... Adesso, se... è vero che se uno dice è brutto, però sei brutto come quello, se quello è considerato figo, è un brutto figo, uno dice vabbè dai, accetto il brutto, no? Se uno dice solo sei brutto e basta, non va bene.
3: Vabbè, faccio devi la parte legarlo, del villain.
2: Devi legarlo a qualcosa, sei brutto come la che ne so, come mi viene in mente adesso, non voglio offendere nessuno.
4: Vincent Cassel.
2: Chi?
4: Vincent Cassel.
2: Vincent Cassel. Pan in carré.
4: No,
3: l'ex marito della Bellucci.
2: Il pan in carré, carretta. Come
4: no, carretta. Pan il marito della Bellucci.
2: Sì, ex marito della Bellucci.
4: Ex.
2: Adesso sta con la figlia. Sta con una dei 25 anni. Mica scemo, è miliardario. Hollywood. Cioè, è un attore ormai hollywoodiano, no? È sì. Francese, sì.
4: Attore francese.
2: Pensa che i francesi riescono a diventare pure incredibile. Cioè non, con quell'accento strano, cioè non, sì, sì, non ce lo fai attore di Hollywood, no? E poi sotto fondo tappotito. E vince la statua. La statuetta. The winner is Vincent Cassel. E arriva lui. Ritiriamo la statua. Dai, non, abbiamo scherzato. L'hai lavata. Dimmi.
4: Sì, vabbè,
2: scherzo, francesi, si scherza. Sono bravissimi, tra l'altro, gli attori francesi. Dimmi.
4: Beh, è un attore che è. Avrà il suo fascino, per l'amor di Dio,
2: sì.
4: Però ecco, non è sicuramente.
2: Beh, è un bell'uomo, dai.
3: No, allora, questa rimossa è una cosa.
2: C'è Ugo, sembra una cacca.
3: No, non è bellissimo.
2: Ma
3: questo significa che i soldi fanno la differenza.
2: Ma non è vero, quello è vero, però non è brutto. Possiamo dire che Vincent Cassel.
3: Ma è storto,
2: ma è storto, dai. C'ha un fisico della Madonna, c'ha gli occhi chiari, ma biondo, alto.
3: Ma quale è biondo?
2: I brutti sono quelli come te, cioè quelli.
3: Ma non ci sono. Altri esempi.
2: Se tu vai, una volta siamo andati a Gardaland, lì alla casa degli orrori, siamo entrati nella casetta degli orrori, te lo giuro che lui è entrato, si è messo dietro di me, a un certo punto c'era uno che, il mostro che è uscito, ha visto Ugo, si è messo paura, i due hanno fatto tutti e due, cioè, una cosa incredibile.
3: Non gli hai detto tutta la storia, però alla fine il mostro ha detto siete tu che io vado fuori,
2: siediti che io vado fuori. Il mostro ha detto a lui: fallo tu il mostro, certo. Vada a fumare una sigaretta, mi puoi sostituire senza maschera.
4: Perché pensavo che fosse un nuovo collaboratore.
2: Ci andrei a poi commentare il lancio del razzo sulla Luna. Abbiamo lanciato un razzo?
3: Sì, stanotte alle 00:24 la missione è partita.
2: 00:24, vuoi fare il saputello?
3: Mezzanotte,
2: mamma.
3: Ma io non l'ho vista perché dormivo, ho letto poi sui social. Che
2: cosa hai letto? Pensa di questo, si sveglia per vedere le cose.
3: Non lo sveglia, non l'ho vista. Sono svegliato alle 4 e sono andato a vedere su internet. Tutto a poi è partita la missione. Ora saranno in viaggio verso la Luna.
2: Verso la Luna.
3: 10 giorni.
2: 10 giorni di vacanza. E ci è costato sta cosa qualche centinaia di milioni di euro.
3: Agli americani,
2: agli americani. Ah, non è italiano allora.
3: Cioè, allora, tu pensa che la capsula, quella di sopravvivenza, cioè quella che va verso la Luna, è roba italiana. Cioè, il telaio è italiano.
2: Pensate.
3: È dentro.
2: Ma gliel'abbiamo venduto oppure gliel'abbiamo omaggiato?
3: No, è stato pagato.
2: Pagato?
3: Sì, sai perché si sa che è italiano il telaio dentro? Perché dentro c'è già una multa.
2: Perché dentro c'è già una multa.
4: C'è la multa.
3: No, a parte gli scherzi, è italiano davvero.
2: È italiano dentro. È italiano.
4: Sì, ma anche ci sono appesi i cacicavalli.
3: I salami. Ti fanno le riprese. I salami appesi.
2: appesi.
4: A me sembra di aver sentito che sia tutta una spedizione italiana, perché anch'io l'ho sentita così per puro caso.
3: No, ci sono dei pezzi italiani. Bravi.
2: Ah, comunque il cattivo non era Cliff, ma è Eli Wallace.
3: È un altro bel, cioè un po' più brutto di Van Cleef, però dai.
2: Vabbè, comunque questi attori qua non possono competere con te, con la tua bruttezza, ragazzi, cioè, perché hanno fatto la foto, non è così brutto, dai, non cioè se metti Ugo e questo, cioè voglio dire,
3: c'era anche Clint Eastwood, credo, in questo film,
2: che era il bello. No,
3: non lo so, credo ci fosse anche lui.
2: Tu puoi fare Clint Eastwood quando strizzi gli occhi con la mascella, muovi la mascella, non un occhio solo, se no un ciecato sembri, tutti e due gli occhi.
4: Perché
2: attenzione,
3: pubblicità, Andrea, pubblicità, che lo scusi, siamo persi un attimo.
2: Tu ti sei perso,
3: sì, scusate.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Spot.
4: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
5: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
4: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
5: Quella con gli sconti fino al 50%?
4: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
5: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
4: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
2: Allora, io non voglio fare il sindacalista e il polemico, però uno prende coscienza.
3: Secondo me hai tagliato la canzone.
2: Vabbè, ho tagliato la canzone. No. Tu ci hai messo 4 minuti per fare la pipì. Cioè, ti rendi conto?
3: Mi sembra.
2: Guarda, che sono andati 4 minuti, eh.
3: Allora, ho bevuto un sorso, sono andato di là.
2: Io dico una cosa, ragazzi, questo ci deve far riflettere su una cosa. Quando uno. Perché siamo tutti difettati, no? Però quando uno non riconosce i propri difetti, è lì, è ottuso. C'è l'ottusaggine, no? Lo diceva Caruso.
3: Caruso,
2: nella canzone. Lì dove il mare luccica. E tira forte il vento.
4: Dove dice ottuso?
2: Un ottuso.
4: Ma non è vero! Ma non è vero!
2: No, ma non è così.
4: Ma non
2: guarda
4: è così.
2: Il mare, il vento.
4: Ma
2: no, non era così. Vabbè, comunque, ricordatevi, ragazzi, di Seneca. Seneca diceva una cosa incredibile. Noi possiamo essere felici se cancelliamo due cose nella nostra vita: il passato e il futuro. Il passato è polvere, il futuro è illusione. Quindi se noi riusciamo a tirare via queste due cose dalla nostra vita, siamo felici, viviamo il presente. Il problema è che voglio correggere Seneca.
4: Ma cosa? No, correggi chi?
2: Lo correggo perché allora devi capire una cosa, che la vita è una bilancia. Allora, a destra mettiamo il passato e a sinistra mettiamo il futuro. Al centro, il perno della bilancia, è il presente. Quindi se tu sei il presente e togli passato e futuro, non ce la puoi fare. Rimane solo il perno, cioè la bilancia non funziona più.
4: Esatto.
2: Quindi ci vuole sia il passato che il futuro. Non possiamo cancellarlo, però dobbiamo prendere visione dagli errori che abbiamo fatto nel passato per correggere e comportarci meglio nel futuro. Tutto questo per dire che Achille su un cretino, nel senso che se uno prende coscienza dal passato che ha fatto degli errori e che continua a fare sempre gli stessi errori, il futuro è un'illusione. Tu ti illudi che sarai migliore, ma sarai come nel passato, una chiavica. Se tu hai preso coscienza del fatto che i tuoi limiti, no? Io ho i miei limiti,
3: certo.
2: Tu hai i tuoi limiti.
3: Certo.
2: Tu sei lento, ma non sei lento. Tu sei lentissimo.
4: Sì, no, vabbè,
2: sei una lumaca. Se tu metti a fare a gara che è una lumaca, vinci la lumaca. Allora, sei lento. Uno prende coscienza e dice: parto per andare in bagno. C'è la velocità, mancano 4 minuti, giusto? Io devo accelerare, perché se lo faccio come lo facevo sempre, arrivo in ritardo, perché sono lento, hai capito?
3: Sì, no, ma ho appena detto che non mi è sempre. Cioè, o forse dico, ho fatto la pupù, fatto il cacca. Capito?
2: Ma che c'entra?
3: No, ho appena detto che sono andato lì, ho fatto la pipì, mi sono fatto le mani, sono tornato indietro e tutto lì.
2: Con questa frase, la gente che sta sentendo la radio, questo è scemo proprio, dicono. Questo è un bambino. È un bambiniello.
3: No, ho un bambiniello.
2: Vai nel presepe. Ti metti nel presepe e stai là. Ti metti il muschio in faccia, così la gente non ti riconosce.
3: E tutto lì
2: Con questa frase, la gente che sta sentendo la radio, questo è scemo proprio, dicono. Questo è un bambino. È un bambiniello.
3: No, ho un bambiniello.
2: Vai nel presepe. Ti metti nel presepe e stai là. Ti metti il muschio in faccia, così la gente non ti riconosce.
3: A Capoverde l'ho fatto, eh.

0: libato, si sono guardati in giro, Achille, se volete lo faccio,
1: è l'unico.
0: Vabbè, comunque, allora, questo per dirti cosa,
2: che è andata una pubblicità molto corta. Allora
0: no, vabbè, adesso trova sempre un altro difetto tuo, è polemico, ma non sei polemico di più,
2: no,
0: cioè, la cosa è incredibile.
2: Io metto i miei difetti.
0: Ma quali difetti?
2: Sì, ma
0: sentiamo i difetti che c'hai. Sentiamo. Oggi giornata dei difetti.
1: Allora, prima di parlare dei difetti, però, Achille, nella prossima pubblicità, prima di andare in bagno, guarda quanti minuti mancano e ti organizzi su quei minuti.
0: L'ho detto prima io, Ugo.
1: No, ma lui
0: l'ho detto alla Seneca.
1: Non guarda. Il palinsesto non lo guarda.
2: No, io. Allora, dico, adesso no, prima non l'ho guardato, però sapevo che c'era pubblicità, no? Ho detto ci sono.
1: Caso?
2: No, detto, c'è la pubblicità che sono 2-3
0: cioè,
2: minuti.
0: Però tu hai ragionato col tuo cervello, vedi? Concentrati che ci stai arrivando. Tu hai ragionato col tuo cervello. Il cervello del passato. Il passato ti ha detto che tu ce l'avresti fatta durante la pubblicità a farla pipì, lavarti le mani e tornare qua. Nel passato. Ma tu non hai considerato il presente. Tu oggi devi capire che sei lento. L'hai accettata questa cosa. Dal momento in cui sono lento, io so di essere lento, guardo e dico in passato pensavo di farcela. Ma adesso che sono cosciente nel presente che sono lento, io...
2: Mi potete pagarlo.
0: E non ce la faccio! Devo accelerare! Hai capito?
2: Capito.
0: Quindi il passo più veloce, le mani lavi più veloce, la pipì ne fai un po' meno, poi ci metti un. Ci metti l'elastico!
1: L'elastico.
0: E ne fai un po' dopo! E arrivi che sei un. Capito? Sei puntuale! Hai capito?
2: Prendo il pappagallo. Prendo il pappagallo, mi giro.
0: Vabbè, poi usciamo.
2: Vuoi fare battute?
0: No. Uno dovrebbe dire: ho capito, Andrea, ho capito.
2: No, ho capito.
0: Attenzione, camminare facendo, vedi, se no potresti farla mentre cammini. Per esempio, c'è uno studio scientifico che dice: camminare facendo puzzette fa bene. Come si pratica la fart walk? Esiste una disciplina? La fart walk. Tu cammini e scorreggi. Praticamente è una. Vabbè, una parola scoreggia, una parola si può dire,
1: sì, sì.
0: Un peto, non
1: peto.
0: Petando. Tu praticamente cammini petando, pare che faccia bene. Si chiama il fart walk. Io pensavo lo score jogging, e invece no. Vabbè. Quindi per marcia si intende la qualità dell'aria. Quando uno fa. Vado a fare una marcia. Marcia si intende la qualità dell'aria. Com'è l'aria? Marcia! Adesso ho capito.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Spot.
4: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si fa sempre più concreta la possibilità di una ripresa del conflitto in Iran. Teheran ha presentato tramite il Pakistan una proposta di pace in 14 punti che prevede tra l'altro la fine del blocco navale statunitense entro un mese. Non credo sia accettabile la replica del presidente USA Trump, che non esclude nuovi attacchi. Anche Israele starebbe valutando di riprendere la guerra a Gaza. Il servizio è di Laura Carchidi.
2: Esaminerò il piano che l'Iran ci ha inviato, ma non riesco ad immaginare che possa essere accettabile, dato che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni. Così il presidente USA Trump in un post su Truth, commentando l'ultima proposta di pace arrivata da Teheran, una proposta che si dovrebbe articolare in 14 punti fondamentali e che prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Solo dopo il raggiungimento di un'intesa verrebbe avviato un altro mese di colloqui per cercare di arrivare ad un accordo sul programma nucleare. Gli Stati Uniti potrebbero ordinare nuove azioni militari contro l'Iran se si comportasse male, se facesse qualcosa di sbagliato, ha ribadito intanto il presidente USA. Nel frattempo anche Israele, che ha acquistato sistemi antidroni a basso costo dagli USA, sta valutando di riprendere la guerra e oggi il premier Netanyahu riunirà il Consiglio di Sicurezza per decidere le prossime mosse. Secondo alcuni media, durante l'incontro si discuterà anche di un possibile ritorno ai combattimenti nella striscia di Gaza in un clima di rabbia per la mancanza di progressi nei negoziati. Israele ha anche ordinato l'evacuazione degli abitanti di 11 città e villaggi nel Libano meridionale, mentre il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone in diversi attacchi.
1: E dopo il blocco a largo di Creta da parte di Israele, la Global Sumud Flotilla è pronta a rilanciare la sua missione verso Gaza. Le imbarcazioni ancora ferme in Grecia potrebbero salpare entro pochi giorni. Intanto i circa 200 attivisti bloccati dalla marina di Tel Aviv denunciano di aver subito vessazioni e violenze, picchiati fino a svenire, alcune delle testimonianze. Cordoglio unanime e commozione per Alex Zanardi, morto venerdì sera all'età di 59 anni, diventato campione simbolo del paralimpismo. I funerali saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Sentiamo Jenny De Gaetano.
3: Più dello sport, Alex Zanardi era un campione di vita, di quella vita che gli si era messa per traverso, che seppe far diventare favola e leggenda, simbolo di coraggio e resilienza, con il cuore grosso così buttato al di là dell'ostacolo. Pilota di Formula 1, trasformatosi dopo un incidente in pista in fuoriclasse paralimpico da 8 medaglie ai giochi. Un altro grave incidente durante una corsa in handbike di beneficenza in tempo di Covid spense quel sorriso contagioso pronto alla battuta dissacrante in perfetto stile bolognese, e ieri alla giovane età di 59 anni si è così conclusa la storia di Alex Zanardi, l'uomo che andava di corsa per vincere, per i record, per il desiderio di superarsi, senza mai dimenticare di restituire l'affetto della gente che lo amava e lo amerà per sempre.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Andrea
1: da Tavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Allora vi do una curiosità, ragazzi. Ciccio Maglione qua. Ciccio Maglione. Allora, quando fa caldo, lui si presenta con i maglioni. Quando fa freddo, viene in canotta. C'è qualcosa che non va nella tua temperatura corporea.
4: Allora, io.
3: Nella tua temperatura corporea! No,
4: allora,
3: qualcosa che non va!
4: Sono arrivato.
3: Sono l'uomo del Bernau!
4: Ecco, buongiorno!
3: L'uomo del
4: Bernau!
3: E lui è fatto così, eh!
4: No, mi scusi, signor.
3: Fai bene, fai molto bene!
4: No, signor Bernau.
3: Bisogna stemperare il corpo!
4: No,
3: se fa freddo in maglietta! Se fa caldo in maglione!
4: No, signor No, le spiego, signor Bernau.
3: È già andato.
4: Ah, okay. Arrivo, sono le 7:20 e ci sta. Poi si è aperto il coso.
3: Si è aperto cosa?
4: Si è aperta la finestra.
3: Come è Vasistas? Dai, un pezzettino,
4: sì.
3: Giusto un ricambio d'aria.
4: Ma giustissimo.
3: Ho mangiato le cipolle, non volevo ucciderti.
4: E quindi ci sta.
3: Ma lo sapete che in Russia puoi guidare per 149 ore ed essere ancora in Russia? Ti rendi conto? 149 ore, quanti giorni sono? Tu che sei matematico.
4: 149 ore sono 24 per 240, la metà 120.
3: Vabbè, lascia
4: 5
3: stare.
4: Giorni, 6 giorni.
3: Sì, una settimana,
4: È una settimana.
3: 5 giorni, no.
4: Una 6 giorni, metti.
3: Sei giorni.
5: Dai.
3: Allora, facciamo i calcoli fatti bene.
4: Quanti hai detto?
3: Sei una settimana e do un pugno in testa.
4: Quanti?
3: Io voglio ripicchiare tutti e due.
4: Quante ore mi hai detto?
3: Basta!
4: Mi hai detto mica 150 ore?
3: 149 ore.
4: No,
3: 149 ore.
4: 149, 24 per 10, 240.
3: Ma la giornata mica è fatta di 24 ore. Se fosse fatta di 24 ore tu saresti intelligente.
4: 24 per 10, 240, diviso a
3: 5.
4: Basta. Metà 120.
3: Volete stare zitti un attimo, sto facendo i calcoli.
4: Sono quanti? 6 giorni e 5 ore?
3: No, e 20. E 20 ore. Ho fatto i calcoli.
4: 149 ore.
3: Scemo! 6 ore e 20.
5: Non sono 6 ore.
4: Ma che io 6
3: giorni e 20.
5: 6 giorni e
3: 20. 20 ore, sei una settimana.
5: Sì, dai.
3: Una settimana.
4: Ma che 20 ore? Sono 6 giorni.
3: Sì.
4: 6 giorni.
3: Sì.
4: 6,2 ok, 2 vuol dire
5: Andrea, se vuoi lo picchi col calendario
4: un quinto di un giorno.
3: Mamma, sei fastidioso.
4: No,
3: è quello che tu non potrai mai avere una donna. La donna ti lascia subito, ti lascia al bar, ti lascia.
4: Ma io non so
3: che allora la tua parte sono 4,26 euro. Io invece compro solamente il caffè, pago 1,48 euro.
5: No, vero,
3: ok, se non hai le monetine te le presto.
4: No, io non sono io non sono di qui.
3: No, tu sei un cretino che
4: non conosco gente che fa così,
3: incretinaggine. Comunque la notizia qual è? Che in Russia puoi guidare per 149 ore, 6 giorni e 20 20 non si sa cosa.
4: 6,2 giorni.
3: 6,2
4: 6 giorni e
3: il 2 cosa rappresenta? Una proporzione di uno, no?
5: Ma come non lo
4: sapete? Giorno,
3: del giorno.
5: Ma no, il 2 è part time.
3: Il 20 è un quarto quasi.
4: Un quinto.
3: Un quarto, perché 20 è qualcosa. Un quarto di una giornata.
4: Sì.
3: Il quarto di una giornata, quante ore sono? Sai che ce la fai.
4: 24 diviso 5, diviso 5,
3: 4,
5: 24. Un quarto.
3: 25 sono quasi le ore, dai.
4: 5.
3: 20
4: più o meno 5. Un quinto. 5 ore più o meno.
3: Non sono 6.
5: No.
4: Ma ascoltami. Mi ascolti.
3: Ti ascolti.
4: Allora, hai detto 149 ore, va bene?
3: Sì,
4: 149 ore,
3: sì.
4: Ascolta. Ascoltami, 24 ore a giornata.
3: Fai 150, se no non ce la fai.
4: No, ascoltami. 24 per 10 giorni.
3: Aspetta,
4: 240.
3: C'è uno che ti vuole mandare un messaggio d'amore.
5: Sicuro.
3: Pronto?
6: Achille.
4: Oh.
3: Ecco. Ha ragione, cioè sei pesante.
4: No,
3: ma non è che stiamo a guardare le
4: secondi.
3: Allora, scusa,
4: sono 6 ore e 5 ore, 6 giorni e 5 ore.
3: Ma ok,
4: 6 giorni e 5 ore.
3: Sei contento?
4: No, prima
3: e quindi 6 giorni e mezzo. Insomma, vabbè, ci può stare. Una settimana ci poteva stare, no? Non è che stai lì a sindacare,
4: no? È per dire, cioè,
5: come è andata a finire?
3: Mamma che fastidio.
4: No, perché sai che poi i camionisti
3: è fastidioso. Tu non credi i camionisti?
4: Beh, insomma, quando fanno le tra.
3: Pronto!
0: Fratello, e comunque
3: questo è il tuo imitatore, Vabbè, comunque in Russia puoi andare in macchina per 6 giorni e 5 ore senza uscire dalla Russia. Cioè, vabbè, c'è da dire anche che anche a Roma, voglio dire, cioè, a Roma puoi guidare la macchina per un mese e non uscire dall'accordo, cioè non riesci neanche a uscire dall'accordo. È una roba impressionante. Vabbè. Pronto? Tutti i fans, pronto?
0: Achille!
4: Buongiorno.
3: Allora, rispondo io per te.
1: Scusa.
3: Pronto?
0: Achille!
4: Buongiorno, dimmi. Ciao bello.
0: Sai che ore sono?
4: Che ore sono? Sono le 7:20.
3: E ora? Non ho capito.
4: Mi sa che
0: paura, non te vai via anche.
3: No! E ora che va la via anche. Vabbè, si può dire, un gergo milanese, insomma. Hello darkness my old friend. I've come to talk.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Cavolo.
1: Show su Studio Più.
2: E quando deve fare la cacca?
3: No, e ciao Andrea da Trapani.
4: Era il Trapano.
2: Ah, era il Trapano.
4: Non si capiscono stamattina.
2: No, ma sono belle.
4: Ho sbagliato a fare rumore.
2: No, è il letto libero dalla parte sbagliata.
1: Io penso che
2: al contrario, aspetta, c'è. Pronto?
5: Catavolo?
2: Sì, amore, dimmi.
5: Chi vuole intendere, intenda, gli altri tutti in camper.
2: No, dai, dopo questa ti blocco. Questa sono quelle di Rino, ragazzi. Non togliete il primato della quinta elementare a Rino, ragazzi. Mamma.
1: Però questa cosa qua mi ha fatto venire in mente, sai che cosa? Allora, siamo a Sharm el Sheikh.
2: Tu dovresti vestirti di rosso e andare a Pamplona.
4: A Pamplona?
1: Che devo andare a Pamplona?
2: Andiamo avanti. Ma tanto non le capisci le battute.
1: Il torero? Anche io ho fatto il torero, A Capoverde facevo il torero.
2: Tu hai visto un torero vestito di rosso? No, sinceramente, no. Dai, un torero vestito di rosso.
4: Ma è scemo allora.
2: Ma si scemo veramente.
1: No, tutto di rosso no.
2: Allora,
1: no,
2: ci sto arrivando piano piano.
1: Tutto rosso no.
2: Ma non
1: no.
2: Può essere tutto
1: particolare,
2: rosso.
1: Sì, ci può stare.
2: Ma quale particolare?
1: Se c'è un cravattino, scusami.
2: Ma quale cravattino?
4: Ma si carica il toro.
1: Ma scusami.
2: Ma non vedo l'ora. Ma amore, ma dove stai il toro?
1: Ciao Elvira.
2: Toro.
1: Buongiorno.
2: Sono Elvira, la portinaia del palazzo.
1: Ciao bellissima.
2: Ma torami.
4: Torami.
2: Ma torami tutta.
4: Torami.
2: Intorami.
1: Ti devo intorare.
2: Incornami.
1: Mamma.
2: No.
1: Si dice.
2: Mamma ragazzi, ma quanto tempo!
4: Ma ciao tesoro!
2: Ma non siete migliorati per niente!
4: Noi no!
2: Anzi, siete peggiorati! Mamma! Balbetta un po' che mi fai ridere!
1: Ma intendi, cioè!
2: Cos'è?
1: No, ti deve venire.
2: Lui è un trapper pugliese. Quando balbetta, sembra un trapper pugliese. Un trapper, un trapper. Come si chiamano? Quelle trappole lì, quelle.
4: Trappola.
2: Dimmi.
1: No, sono i trapper.
2: I trapper.
1: Perché è un rap che trappa.
2: Aspetta. Pronto? Pronto?
1: Sì, dimmi buongiorno.
6: Va a sculacciare le rane.
2: Vai a sculacciare le rane.
1: Ah, okay, perché
2: sembro io il bresciano. Io non so bresciano, capisco il bresciano.
1: Perché ho capito le rane, ma avevo pensato va a sculacciare.
2: A sculacciare. Che vuol dire?
1: No,
2: a sculacciare, no?
4: Ma tu non sei di Leno.
2: Ma no, ma lui non è bresciano. Ma secondo me non è manco italiano.
1: No. Io direi ma basti la ciao.
2: Lui è un senegalese bianco. E quello sai, sono quelli che sono nati male, no? Quelli.
1: Ma no, ma perché
2: ci sono quelli che nascono in Senegal male, cioè non ha nessun punto di riferimento, cioè la faccia no, il colore neanche sotto, proprio. E allora i genitori dicono questo buttato nella lupe perché non serve a niente, non serve.
1: No, ci sono i bianchini,
2: i
1: no?
2: Bianchini,
1: sì,
2: no,
1: sì.
2: Quelli sono gli imbianchini. Che
1: no, e li ho visti io, perché hanno, sono di carnagione bianca e hanno i capelli tipo arancio.
2: Tipo arancio. Sì, mi stanno chiamando un sacco di persone per insultarti. Pronto?
7: Achille?
1: Sì, dimmi buongiorno.
2: No, no, questo no!
4: Ma no!
2: Detto, scusa a tutti! No, veramente, questa no!
1: Ha detto va avanti un pochino.
2: Ah, va avanti un pochino, ok? No, ho pensato male io.
1: Secondo me
2: no, però. Non dite parolacce, sennò vi blocco, giuro che vi blocco. No, dai, parolacce no, dai, ragazzi, non è bello, dai. Noi cerchiamo di essere puliti, cerchiamo.
1: Perché era un consiglio per come stare in macchina, sì, cioè, va avanti un pochino, sei troppo indietro. E fatica poi a cambiare le marce, capito?
2: Leggila te perché non ce la faccio, ragazzi.
1: Allora, un prete di 83 anni ha mollato tutto per diventare un attore.
2: Puntini, ma un attore particolare. Adesso non vogliamo scendere nei particolari, però vabbè, si chiama Parroco Siffredi. No, ma io non riesco a capire una cosa, ma 83 anni, cioè ci sono voluti 83 anni per capire che eri un po' sfasato, cioè non. Ma Vabbè, comunque il prete confessa, no? Allora la battuta di Fabio che saluto. Basta. Dopo te la spiego, tranquillo, non assoluta. Va bene, pubblicità. Io direi che possiamo andare a casa.
4: Pubblicità.
2: Oggi, vabbè, mandiamola. No, non c'è.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Ragazzi, sì, allora si sono fissati su due notizie oggi. La notizia del prete 83 anni che dopo 83 anni si è reso conto che aveva un'altra ambizione, un altro ha avuto una visione, ha visto la visione, ha visto, sai che uno dice divento prete perché ho la visione, no? La visione, ha avuto una visione, ma era senza occhiali probabilmente. Quindi la visione che ha avuto era un'altra visione, non vabbè, comunque no, senza scendere nei particolari, senza scendere nei particolari. E l'altra notizia era quella di quello lì che ha fatto l'amore dentro alla macchina, la sua macchina, con la bambola gonfiabile nel parcheggio di un supermercato, ragazzi, non è. E i carabinieri l'hanno fatto scendere dalla macchina, poi gli hanno fatto fare il palloncino e te lo immagini ed esce la bambola gonfiabile. Vabbè ragazzi, non è. Io vi voglio bene perché siete ermetici come noi. Allora dimmi, stavi dicendo qualcosa di interessante, di intelligente?
4: Ma allora ti dico la verità.
3: Mamma ragazzi, ma io ne sento di ogni, veramente, di miei colleghi. Ma che colleghi sono?
5: Padre Ivo, capita, può capitare.
3: Capita, ma capita spesso.
5: E non senti più la vocazione, ma hai una visione.
3: Ma voglio dire, ma è gente strana, gente strana, come Achille. Anche lui ha avuto la visione da ragazzo.
5: Certo.
3: Che voleva fare il boscaiolo.
4: Buongiorno padre, no, non avevo la visione del boscaiolo, io vedevo
3: ero, il taglialegna.
4: No, ero molto infatuato della Pamela Prati.
3: Della
4: Pamela Prati, si ricorda?
3: Pamela Prati.
5: Padre, menealo, cantava menealo Pamela Prati.
3: Non mi imboccare le battute, Ugo, non serve.
5: No, è una canzone vera.
3: Che mi fai? Mi suggerisci le battute?
5: Ma era una canzone.
3: Ma mi stai portando a fare una battuta.
5: E allora?
3: Ma io non voglio. Questo è un programma vero.
5: Con la voce
3: non
5: normale, con le
3: di finzione. Perché mi devi portare a fare la battuta? Non la faccio sul menealo, ok? Andiamo avanti.
5: È uscito un personaggio.
3: No, voglio dire, ma come ragazzi, ma questa mattina devo essere sincero, divertito tanto.
5: Sì, sì.
3: Bello. Programma bello, a parte fascia di Achille. Ma tu dove hai preso? Che negozio dei cinesi questa maschera?
4: No, è Aziz.
3: Ma gli elastici si possono togliere?
4: No, sono passato qualche giorno fa Aziz davanti a un negozio.
3: Ma c'ha cresta di gallo che si muove. Ma si muove in continuazione.
4: Ma sì, ma fa un po' stash. Capito?
3: È bello perché lui se va dentro macchinina scontro, anche se non lo gli vanno a sbattere, il ciuffo si muove sempre. Si muove ciuffo. Perché non presta ciuffo Ugo? Che fa Ugo col ciuffo.
4: È vero.
3: Ugo parmesano ciuffoso.
5: Ciuffoso.
3: Mamma mia, bello. Bello Ugo, bello. Come culo di capello. Ragazzi, uscite dalla chiesa, per favore, perché stamattina ne ho per tutti. Ok?
5: Tutti.
3: È permesso,
5: ecco.
3: Sono in fila, la portinaia del palazzo. Guarda che vi aspetto ad Ancona,
5: certo, ci sarei anche
3: ad
5: tu
3: ad Ancona. Ancona, mia sorella.
4: Ah sì?
3: Sì, c'ha l'anca grossa.
5: Mamma mia.
3: Ancona.
5: Mamma mia.
4: Non sapevo che avevi una sorella. Non sapevo che avevi una sorella.
3: Basta, è andata. Non ho in rubrica i numeri di persone normali, mi dispiace. Ah ok, avevo chiesto dei numeri. Falla al mio collega che lui non ti ascolta, ci casca sicuro. Si chiama Claudio Omar da Pesaro. Allora proviamo se ci casca veramente. Aspetta, mi ha suggerito altri numeri. Salvatore, vediamo, facciamo su Salvatore subito, veloce, perché è qua nella rubrica.
4: Ah, sì, okay, certo.
3: Chiama, vediamo. La rubrica. Che rubrica facciamo? Suggeritemi una rubrica.
5: Mani veloci.
3: Ma che mani veloci?
5: È quella di bricolage.
3: Ma no, ma tagli il cucito.
4: Destro.
3: Puoi parlare, non rispondo.
4: Destro. Destro. La rivista Destro.
3: Che rivista?
5: No, destro, ho fatto la battuta.
4: Ho avuto in mente.
3: Pronto? Secondo me ci sta sentendo e lo scherzo non si può più. Oh, lui ha parlato esattamente quando quello ha risposto. Cioè ha fatto il mimo per tutti gli squilli, poi alla fine destro.
4: Ma poi che è destro?
3: Ma so, Ma perché... l'avevi vista a destro?
4: Mi muti, mette...
3: Ma lui è fissato, perché lui... Tu fai tutto col destro, vero?
4: Per quello,
3: ok.
4: Non so mancino.
3: Destro di mano, allora facciamo così. L'hai vista a destro di mano. Ok. Vista quello che è il suo... Questo è il numero, Davide. Porca miseria, ragazzi, però non ce la faccio a farli tutti. Si è bloccato il cellulare anche, aspetta, si è bloccato. Allora, questo numero qua, facciamo questo numero qua, vai, se non si accavallano. Voi non potete capire quanti messaggi arrivano in continuazione, ragazzi, non ci sto dentro, capito? Non... aspetta, 42, 8, stai calmo, stai calmo.
4: Io guardo.
5: Sai che hai detto, Andrea, non ci sto dentro? È lo stesso che ha detto la bambola gonfiabile.
3: No, tu sei volgare.
5: Ho detto dentro
3: una
5: macchina.
3: Sei volgare, basta.
5: Dentro una macchina.
3: Basta, io non voglio la tua volgarità.
5: Ma non è
3: io ti punisco, ti do 10 euro in meno ad Ancona.
5: 10 euro in meno.
3: Ad Ancona venerdì sera lui sarà pagato 10 euro in meno.
5: Ma no, devo comprare una
3: chi volta. È questo? Non so chi sia, Cagliari, di Cagliari.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, pronto?
3: Sì, un attimo.
5: La signora
3: Isabella?
0: Sì?
3: Sì, perché risulta abbonata alla rivista Caccia Pesca di Mano Destra.
5: Ma che rivista è?
0: Ma assolutamente no.
3: No, c'è l'abbonamento, è già partito, 8,90 euro al mese, quindi se la vuole cancellare deve dire Isabella cancella.
5: Ma che cosa?
0: Guardi, c'è un errore abbastanza grande, assolutamente.
3: Lei non si chiama Isabella?
0: No, io non mi chiamo Isabella.
3: Quindi
0: guardi,
3: andiamo avanti con la rivista, insomma, con l'abbonamento.
0: No, guardi, non sono io.
3: Isabella cancella, basta che dice questo, noi la cancelliamo, capito?
0: No, guardi, io non dico niente, io non mi sono abbonata da nessuna parte.
3: Caccia e Pesca di Mano Destra, la rivista è di Cagliari, non so se la conosce.
5: Che rivista è?
0: Guardi, io sto segnalando questo numero. Io non mi chiamo Isabella.
3: Cancella.
0: Non mi sono abbonata da nessuna parte.
3: Lo so, lei segnali pure il numero, signora, però noi questo è un abbonamento, stiamo avvertendo, insomma, che è abbonata lei, abbonata.
0: Io non mi sono abbonata da nessuna parte.
3: 8,90 euro al mese. Le arriva a casa la rivista?
0: Assolutamente no. Assolutamente no.
3: Forse l'ha fatto il marito, non so, Caccia e Pesca di Mano Destra.
0: Assolutamente no.
3: No, niente. Lei non vuole dire cancella, niente, non...
0: No, io adesso, io segnalo questo numero adesso.
3: No, allora, se mi segnala lei, signora, può anche segnalarmi, cioè, nel senso, non c'è niente di illegale.
0: Ma no, a me non me ne frega niente, cioè, è illegale, perché non mi sono abbonata da nessuna parte?
3: Ma magari suo marito, non so, è un cacciatore, un pescatore.
0: Ma anche non mio marito, ma abbia pazienza.
3: Non caccia, non pesca, non...
0: No.
3: Non c'ha la mano destra, niente.
0: No.
3: Vabbè.
0: Io adesso la segnalo.
3: Mi segnali? Mi può segnalare a Davide, per favore, grazie. Pronto?
5: Dov'è?
0: Pronto?
3: Mi segnala Davide?
0: No, io non la segnalo proprio nessuno, guardi.
3: No,
0: io
3: se lei
0: segnalo il suo numero.
3: No.
0: Io adesso segnalo il suo numero di telefono.
3: Sì, però lei, se mi segnala Davide di Castel Goffredo.
0: Sì, segnalo Davide di Castel Goffredo, che è un grandissimo deficiente.
3: No! No!
0: Eccolo, è un grandissimo deficiente.
3: No, allora, lo puoi insultare in sardo, per favore? Un insultino in sardo, glielo puoi fare?
0: Assolutamente no. Assolutamente no.
3: Senti, sei in diretta radio. Sei in diretta radio e lui ti sta sentendo. Quindi, volendo, se tu lo insulti con un insulto, insomma, che si può fare in sardo, piccolino, magari non.
0: No.
3: Vuoi dire Isabella no, cancella?
0: Non lo perché gli voglio troppo bene.
3: Allora salutalo.
0: Ciao Davide, sei riuscito a farlo anche a me? Fatto grande, ti voglio bene.
3: Ciao Isabella!
5: Ciao.
3: Comunque
0: ciao,
3: la rivista te la mandiamo lo stesso, ok?
0: Va bene.
3: Un abbraccio, ciao. Mi sono presentato. Perché se tu segnali un numero che ti ha fatto uno scherzo del genere, poi ci chiudono il programma veramente. Oppure che mi prendo una denuncia io, capito? Isabella, salutiamo.

0: Andrea
1: da tavolo
0: show
2: su Studio Più.
3: Studio Più News.
4: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera in FM sui 102.
6: Spot. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
3: Vai, vai, vai.
4: Studio Più presenta One Day Sponsor.
5: One Day Sponsor.
4: Tre minuti con Non Solo Clima.
6: Mi dispiace, io ho fatto tutto l'intro meraviglioso. Vabbè, si suda, ragazzi, si suda, e quando si suda si sta male. E quando si sta male non è cosa buona e giusta. E allora, onde evitare tutto questo, c'è Non Solo Clima e qui con noi abbiamo lui, il re, il king, the boss, Vincenzo Baccaro, buongiorno.
7: Ma eccoci, Ugo, buongiorno, ciao a chi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori del Catavolo Show.
6: Bra, che salutiamo Andrea che è a casa, tornerà lunedì.
7: Grandissimo boss.
6: Ma poi ti ha risposto al messaggio che hai mandato.
7: Certamente,
6: oggi giorno.
7: No, certamente, bene. Si stava facendo massaggiare. Sì, perché sai, bisogna tenere ben curato.
6: No, con la polmonite bisogna massaggiare il petto.
7: Il cavallo bisogna tenerlo in ordine.
6: Allora, Vince, fa caldo, che dobbiamo fare, Vince?
7: Ma dobbiamo portarci avanti quest'anno, ragazzi, c'è un caldo fuori stagione che lascia presagire che sarà probabilmente un'estate molto calda, per cui nel dubbio voi portatevi avanti, c'è proprio bisogno di richiedere un sopralluogo, fare il preventivo e muoversi coi tempi giusti, perché
6: bravo.
7: Poi a metà giugno, fine giugno, dopo arrivate tutti insieme, di tempo ce n'è meno, avete giustamente anche fretta, ma purtroppo le mani sono due.
6: Esatto.
7: Per tutti.
6: Eh beh.
7: E anche se io ne ho tanti di installatori, devo dire che ringrazio, perché si fanno un mazzo tanto.
6: Confermo, confermo.
7: E cerchiamo veramente di accontentare un po' tutte le esigenze, però ti dico, sai, serviamo 16 province, il bacino è molto grande, quest'anno poi ci sono delle novità molto interessanti, c'è l'intera gamma residenziale Daikin a prezzi che non avete veramente mai visto.
6: Ah, beh.
7: Per cui siate curiosi, fatevi sotto, se è l'anno giusto, insomma, di installare un nuovo impianto di climatizzazione, o se ci state pensando da un po', nel dubbio voi chiamate e richiedete un sopralluogo.
6: Fatelo subito, ragazzi, come ha detto Vincenzo, perché se poi entriamo, come ha detto, se c'è dopo lo prestagionale a luglio, incominciate a sudare come dei manichini, allora poi Vincenzo sì, può intervenire, ma ci sarà da aspettare, mentre portatevi già avanti.
7: Esatto.
6: Chiamate già adesso.
7: Esatto, che lì vi spieghiamo gli incentivi, il nuovo conto termico scontato in fattura, la detrazione fiscale e soprattutto il ramo finanziario, perché comunque ci sono dei finanziamenti a interessi zero, ricordiamo prima rata può partire a 4 mesi dall'installazione, quindi anche dopo l'estate. Intanto io ne approfitterei per ringraziare Ivan da Villafranca, che è stato presente a Bussolengo per l'inaugurazione che abbiamo fatto.
6: Sì, guarda, guarda quanti, vedi,
7: ho avuto
6: il resto in attesa un vostro incaricato, vedi, guarda, guarda, guarda.
7: Esatto, che è stato proprio all'inaugurazione del nuovo showroom di Bussolengo, ricordiamolo, e ha richiesto il suo sopralluogo, quindi grande Ivan.
6: Adesso gli amici di Verona suderanno di meno, perché hanno meno strada da fare.
7: Ricordiamolo, vi abbiamo fatto lo showroom, c'è una bella sala mostra a Bussolengo, via Virgilio 4, aperta dal lunedì al sabato, chiuso il martedì.
6: Il martedì, perché li porta fuori in barca.
7: E lì mi hai appena dato una grandissima idea.
6: Ma tu lo fai, Vince, tu lo fai.
7: Ecco, e per cui diciamo anche questo sabato sarò presente. No, questo sabato bugia, perché sei il ponte.
6: Sì.
7: Diamo una buona informazione a chi si ascolta. Questo sabato non passate, perché c'è chiuso.
6: Tutti in barca!
7: Per una volta vi autorizzo, andate a Gardaland, andate al lago, andate in montagna, andate a camminare, facciamo anche un po' di riposo per lo staff che poi
6: ci mancherebbe.
7: Dal 4 maggio deve pedalare fino al 15 di agosto senza fiato.
6: Certo.
7: Andiamo
6: certo.
7: In apnea lì.
6: Va bene, allora ricordiamo anche gli incentivi. Ci
7: sì,
6: sono ancora,
7: assolutamente certo. Sì, il contributo rottamazione, che non vale solo per stufe, per caminetti, ma quest'anno vale anche per le pompe di calore se tolgono una vecchia caldaia a gas.
6: Ah, bene, bene.
7: Considerate
6: bene.
7: Che le caldaie a gas ce ne sono sempre meno, ce ne saranno sempre meno, pian piano le vieteranno. Chi vuole passare direttamente al full electric, ci sono 7, 8, 10 mila euro di contributo. Questo è un contributo cash che noi scontiamo subito direttamente in fattura su un nuovo impianto con pompa di calore full electric.
6: Allora, io la butto lì, Vincenzo. La vuoi vedere? Ugo installa anche le caldaie?
7: Certamente che sì.
6: Certo, l'ha appena detto. Cioè, voi vi affidate a Non Solo Clima, lui c'ha la edile, c'ha il fotovoltaico, c'ha i condizionatori, c'ha le stufe, c'ha tutto. Voi date la casa vuota a Vincenzo e Vincenzo ve la dà con le chiavi complete.
7: Tra l'altro c'è un messaggio che mi fa molto piacere leggerlo, chiedono quando apriremo a Bergamo.
6: Ah,
7: ebbene, ebbene.
6: No, non me lo dire.
7: Spoileriamo.
6: Attenzione!
7: Il 16 maggio partiamo
6: tutti in barca.
7: cantiere col cantiere dal primo settembre apriamo zona Dalmine, Osio sopra. No, dal primo settembre arriva il nuovo showroom.
6: Ma tu sei il numero uno.
7: Anche
6: ragazzi,
7: per gli amici di Bergamo, Milano e tutto quello che è l'Interland.
6: Signori, cioè, non se ne scappa, poi arriverà fino a Putignano. Io voglio che tu apri uno showroom accanto a casa mia.
7: Ci può stare.
6: Allora, affidatevi a loro, ragazzi, soprattutto per quanto riguarda, avete sentito gli incentivi, per quanto riguarda le pompe di calore, ma soprattutto adesso, questo momento che c'è la prestagionale, chiamate ora se volete stare freschi quest'estate. Altrimenti poi ci sarà un po' di tempo ad aspettare, giustamente, perché le richieste sono tantissime. Vuoi aggiungere ancora altro?
7: Il numero, lasciamogli il numero che tu lo sai meglio di me.
6: Allora, per avere un sopralluogo che è assolutamente gratuito, lo ricordo, 030 91 31 117 e visitate la pagina Instagram nonsoloclima.com.
7: E per la replica di domenica, buona domenica, ragazzi.
6: Bravo, ecco, infatti, adesso qui lo possiamo dire.
7: Dai,
6: buona domenica a tutti, grazie,
7: ciao,
6: Vincenzo,
7: ragazzi.
6: Un abbraccio, ciao, caro. Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Andrea,
0: da tavolo
2: show su Studio Più.

0: Andrea
1: da tavolo
0: show
2: su Studio Più.
3: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: all'ascolto da Laura Carchini. Esaminerò il piano che l'Iran ci ha inviato, ma non riesco ad immaginare che possa essere accettabile. Così il presidente USA Trump in un post su Truth, commentando l'ultima proposta di pace arrivata da Teheran. Una proposta che si dovrebbe articolare in 14 punti e che prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Solo dopo il raggiungimento di un'intesa verrebbe avviato un altro mese di colloqui per cercare di raggiungere un accordo sul programma nucleare. Gli Stati Uniti potrebbero ordinare nuove azioni militari contro l'Iran se si comportasse male, ha ribadito intanto il presidente USA. Nel frattempo anche Israele sta valutando di riprendere la guerra. Oggi il premier Netanyahu riunirà il gabinetto di sicurezza per decidere le prossime mosse. Secondo alcuni media, durante l'incontro si discuterà anche di un possibile ritorno ai combattimenti nella striscia di Gaza in un clima di rabbia per la mancanza di progressi nei negoziati. Israele ha anche ordinato l'evacuazione degli abitanti di 11 città e villaggi nel Libano meridionale, mentre il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone in diversi attacchi. Un ragazzo è morto nel lago di Garda dopo essersi tuffato dal pedalò. Il corpo è stato recuperato da uno degli amici sul fondale del lago. I medici del 118 intervenuti sul posto hanno provato a rianimarlo e lo hanno poi trasferito agli ospedali civili di Brescia, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. In corso gli accertamenti da parte della Guardia Costiera, della Polizia di Stato e dei Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Cordoglio unanime e commozione per Alex Zanardi, morto venerdì sera all'età di 59 anni, ex pilota di Formula 1, diventato campione simbolo del paralimpismo, vincendo 8 medaglie ai giochi. È stato punto di riferimento per tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo, il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. Le parole di Bebe Vio. I funerali saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del weekend. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

Ciao Walter, sono Simone da Sottomarina Venezia e volevo dedicare BB Bonsai, Prince of the Night a te e tutta Radio Studio Più. Ciao Walter.

Buongiorno Capitan Massa, ti volevo chiedere se mi potessi mettere la canzone DJ Ax, Italia Starter Pack, Manuel da Faenza.

Buongiorno Walter, Andro di Lendinara. Mi faresti ascoltare stamattina il bel brano di Axwell, Center of the Universe? Grazie, ciao ciao.

Buongiorno Walter, sono Fabio da Castiglione e oggi mi piacerebbe tanto ascoltare la canzone di Elvis Presley, A Little Less Conversation. Ciao!

0: Buongiorno Barterone, un saluto dal Teo d'Atrezzo.
1: Ed Antonio d'Atrezzo.
0: Volevamo chiederti se è possibile di ascoltare Super del Gigi Dag. Grazie e buon

0: Tararà.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
3: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
2: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
3: Quella con gli sconti fino al 50%?
2: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
3: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Conosci la bici della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Ci attende una giornata di domenica caratterizzata dal passaggio di infiltrazioni umide che porteranno una maggiore nuvolosità su parte del centro-nord e in Sardegna, ma senza fenomeni associati. Contesto climatico comunque piacevole, con temperature massime che saranno comprese tra i 20 e i 25 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Q. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste 3 parole: Radio Studio Più.
9: At 30 minutes of every hour.
10: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
9: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Conosci la bici della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Ok, salute e benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok, salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Parte da Milano il prossimo 5 maggio la campagna itinerante Clear, obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni. Un progetto di sensibilizzazione promosso da Sobi Italia con il patrocinio di progetto DDD ETS delle principali società scientifiche come la Fondazione Italiana del Rene, la Società Italiana di Pediatria e la Società Italiana di Nefrologia Pediatrica. L'iniziativa, che toccherà anche Bari, Torino, Bologna, Palermo e Roma, nasce per accendere i riflettori

0: devono spingerci a fare questi semplici esami?
1: Sì, allora, come questa è una malattia che può avere anche come caratteristica una ereditarietà, se c'è qualcuno in famiglia che ha sofferto di malattie renali già dovrebbe essere un campanello d'allarme, un po' come capita per alcune forme di tumori, per far fare delle indagini.
0: Senta, quali sono le conseguenze di queste malattie?
1: Allora, diciamo che...
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

Buongiorno, capitan mio capitan, vorrei sentire se è possibile la canzone Disco Moscow. Ciao!

Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: terminate. Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di domenica caratterizzata dal passaggio di infiltrazioni umide che porteranno una maggiore nuvolosità su parte del centro-nord e in Sardegna, ma senza fenomeni associati. Contesto climatico comunque piacevole, con temperature massime che saranno comprese tra i 20 e i 25 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Spot.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur! Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur! È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Party time non finisce mai.

0: Buongiorno comandante,
1: un saluto da Torino, dalla Dispoli,
0: se possibile un brano degli Hathaway, What is Love? Grazie e buona giornata a tutto il popolo.

0: spot.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur! Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur! È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero
2: Experience. Ragazzi, un bacio da Giampiero XP. Ripartiamo con il grande percorso di Giampiero Experience. Tanta dance in anteprima. La prima traccia, sicuramente di alta qualità house. Segnatevela subito. Chris River con Enzo Saccone. Non a caso il progetto si intitola This is the House. In Giampiero Experience, Radio Studio Più. Si parte, vai!

Ragazzi, io sono entusiasta quando seleziono tracce made in Italy. Segnatevi questa traccia bellissima, This is the House, Chris River con Enzo Saccone, giusto per cominciare con house di alta qualità. E non a caso ho scelto subito ed ho incrociato subito live Block and Crown, la nuova traccia con la voce di Le Rue. Il progetto è Appreciate. La traccia in particolare, quella che vi sto suonando, è la Deep Testimony Club Mix. Sul volume.

E questo è il nostro percorso. Tra l'altro non dimenticherò di salutare le tantissime persone che erano presenti ieri, venerdì 1 maggio, in piazza Verbicaro Cosenza. Ne parleremo sicuramente tra un po'. Intanto segnatevi la traccia che stiamo per lasciare, Block and Crown con Lowry. Il progetto è Appreciate, la Deep Testimony Club Mix in arrivo, e ritorniamo nella Dance Made in Italy. L'etichetta è la Aston, il DJ producer è Steve Tosi, che riprende la mitica Relax.

Una traccia afro di questa mitica relax, Holly Johnson con i Frankie Goes to Hollywood, che ci hanno regalato una traccia che ha fatto ballare l'intero pianeta mondiale e lo fa ballare ancora con queste tracce remix. In arrivo un altro duo importantissimo, provenzano, con Gabri Sangineto, La Flauta Magica.

0: Experience.
1: Beh, devo fare i miei complimenti a Gabri Sangineto ed Amerigo Provenzano che ci riprovano ad entrare nel panorama internazionale con questa traccia, tra l'altro che sarà pubblicata dalla Stealth, e parliamo della label del mitico Roger Sanchez, La Flauta Magica. In arrivo un progetto di cui non conosciamo nulla e quindi vi dico ID ID.

0: Beh, sicuramente ricorderete l'originale di Giuni Russo, Un'estate al mare. In questo caso io posso solamente dirvi, è un promo di cui non conosciamo nulla, quindi vi dico ID. Facciamo una piccola pausa e tra un po' sarà ancora Gian Piero Experience.
1: Gian Piero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Let's go.
1: The Dance Station Radio Studio Pew.
2: The Future Tracks.
3: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Pew. La Dance Station d'Italia.
4: Ragazzi, quest'anno mi sa che andranno fortissimo i remix di canzoni italiane fortissime anche del passato. La partita di pallone, ripresa da Dregos, Andrea Belli, che salutiamo, e Francesca Alemanno in Giampiero Experience.

Rita Pavone cantava l'originale, la partita di pallone, in questo caso ripresa magistralmente da The Regos con Andrea Belli e Francesca Alemanno. Saluto tutti e tre ovviamente e segnatevi questo progetto, anche perché quest'anno andranno forte i remake, i rework dei progetti italiani, delle canzoni italiane più cantate al mondo. In questo caso la partita di pallone lo è senza alcun dubbio. In arrivo BLK con YIT, questa è Taka Taka in Jump Your Experience.

0: tacca tacca tacca tacca. Giampiero Experience.
1: Giampiero Experience con Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che vi regala emozioni dance ogni weekend, il sabato alle 3 del pomeriggio. Live, ovviamente, e poi la replica la domenica alle 21. Abbiamo appena superato Taka Taka con BLK, con WIT. Io devo salutare con tutto il corazon le persone che erano a Verbicaro, ma tra un po' vi dedicherò veramente uno spazio un po' più ampio. Prima ancora sentiamo DJ Michelle Italy con Sweet Dreams.

Niente male questo rifacimento di un originale che ho consumato in versione vinile. Parliamo di LaBouche con Sweet Dreams, ripresa da DJ Michelle Italy. Devo ringraziare con tutto il cuore i ragazzi che ieri sera a Verbicaro in piazza erano presenti migliaia di persone per Stargate 90. Con tutto il cuore, Giampiero XP vi ringrazia uno ad uno. E intanto in Giampiero Experience ci sono Nari con Paolone. Questa è Music Play, che era di Shannon.

0: versione di Music Play, che in realtà l'originale, come ben sapete, quelli che masticano dance da qualche decennio sanno che l'originale è firmata da Shannon con Let the Music Play, che diventa Music Play in questa nuova versione ricantata grazie a Maurizio Nari e Paolo Ne. Noi si va avanti con la musica dance, quella che è tra virgolette nuova, anche se in questo caso si tratta di un rework. Arrivano i Black Box con Everybody Everybody, la Disaia Remix.
1: Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP.

0: un ennesimo rework di Everybody, Everybody dei Black Box. Questa è la Desire Remix, giusto per fare un salto indietro e ringraziare le migliaia di persone che ieri sera erano presenti in piazza Verbicaro, provincia di Cosenza, per la prima tappa di Stargate 90, ovviamente Official DJ, Giampiero XP, Official Radio, Radio Studio Più. Piccola pausa, restate lì.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: The Future Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
2: Ragazzi, oggi abbiamo un'energia particolarmente up in arrivo per questa terza tranche di Giampiero Experience. Ancora un abbraccio e baci da Giampiero XP. Un bel progetto originale. Kika Left con Duro. Te.

0: Gian Piero Experience, ogni weekend, il sabato alle 3 del pomeriggio. Io sono Gian Piero XP, un bacio a tutti, fantastico weekend con la dance in anteprima, perché in questo viaggio, ormai lo sapete benissimo, c'è tutta dance in versione promo. Abbiamo superato anche Kika Lef, duro, tetete, ancora in fase promo, e uscirà sulla Time Records, label famosissima italiana. In arrivo Steve Tosi con The Weeknd.
1: Well, look who's home. Mind if I think you're gonna make it tonight, my man?
2: Oh, me?
1: Oh, yes. I'm getting ready to go out.
3: Oh, no.
1: Now,

Track The Weeknd, grazie a Steve Tosi. Vi ricordo che abbiamo la possibilità comunque di darvi tutta la playlist che vi sto suonando in questo momento live su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e puntualmente la troverete sui miei social Gianpiero XP già dal prossimo lunedì. In arrivo un remix devastante dei Medusa del progetto Kygo, Khalid Griffin, appunto featuring Medusa. Il progetto è Save My Love in Gianpiero Experience.

Beh, devo dire che ho dimenticato di salutare un po' di persone che erano presenti ieri sera a Verbicaro Cosenza per Stargate 90, la Dance 90, e non mi sono dimenticato di salutare Stefania, Marco e Fabiana, che erano tra i più pazzi, insomma, che ballavano al centro della pista. Grazie veramente di cuore. Dopo aver superato un remix dei Medusa di Kygo, Khalid Griffin, Say My Love, in arrivo Inner Life con Amy Got Up in a One Night Love Affair.

Bellissima questa traccia che sa molto di house. Ormai l'house ha aumentato i BPM e in questo momento stiamo viaggiando sui 130 BPM. Segnatevi anche Inner Life con I'm Got Up in a One Night Love Affair. Però devo anche sottolineare che la versione è la DJ Kev Cannon Edit. A chiudere il viaggio di Giampiero Experience di oggi è il progetto Sevec con Dark Love. Ragazzi, sul volume. Thank you, Experience.

0: Su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, si conclude Giampiero Experience con Sevek, Dark Love. Prima ancora vi ho suonato Inner Life, I'm Gone Up in a One Night Love Affair, remix di DJ Kev. Poi ancora Kygo, Khalid Griffin, remix Medusa di Save My Love, Steve Tosi The Weeknd e Kika Lef con Duro Tetete. Devo anche segnalare che nel caso in cui voleste Giampiero XP live nel vostro comune, insomma nella vostra città, nel vostro club, basta fare riferimento a Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e sarò felicissimo di potervi suonare il mio sound proprio nel vostro club. Mega baci da Giampiero XP, ci risentiamo il prossimo weekend con Giampiero Experience. Bezos, fate i buoni.
1: Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Spot su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is

0: gusta caminar sola entre la naturaleza que me acaricia y los animales que me observan. El dulce sonido de la jungla es como el sonido de una flauta que me abraza.
1: The best music.
2: The Dance Station.
1: Radio Studio Q.
3: Studio Q. News.
4: Una buona domenica da Barbara Salandri. Torna altissima la tensione tra USA e Iran. Nelle ultime ore Teheran ha messo a punto un nuovo piano consegnato al Pakistan per fermare il conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz, ma la risposta di Washington è stata fredda. Immagino non sia accettabile le parole di Trump, che non esclude nuovi attacchi. Sentiamo Laura Carchidi.
5: La nuova proposta iraniana in 14 punti fondamentali per porre fine al conflitto prevede un primo periodo di un mese dedicato ai negoziati per raggiungere un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la cessazione definitiva delle ostilità in Iran e in Libano. Dopo l'eventuale raggiungimento di questa prima intesa, verrebbe avviata una seconda fase di negoziati della durata di un mese, con l'obiettivo di arrivare ad un accordo sul programma nucleare. Non riesco ad immaginare cosa sia accettabile, dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, la risposta del presidente americano Trump, che rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro gli Iran. Intanto il capo della magistratura iraniana Mohsen Yejei ha replicato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata.
4: E anche Israele sta valutando di riprendere la guerra contro Gaza. Oggi il premier Netanyahu riunirà il gabinetto di sicurezza per decidere le prossime mosse. Intanto resta drammatica la situazione nella striscia. Secondo un rapporto pubblicato dal quotidiano Arez, i corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie. Saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto la sera del 1 maggio all'età di 59 anni. Il sindaco di Noventa Padovana, dove il campione viveva, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Incessanti messaggi di cordoglio. È stato punto di riferimento per tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio e la resilienza, il ricordo del presidente della Repubblica Mattarella, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutti gli eventi sportivi del weekend. Nella domenica di sport che parla italiano, da Madrid a Miami, protagonisti Sinner e Antonelli, attesa alle stelle per lo scudetto dell'Inter. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
6: San Siro sold out, oltre 75.000 spettatori. I tifosi, come sempre, ci sono. Le location della festa anche. Quella nota è di popolo, le vie di Milano, col tradizionale epicentro in Piazza Duomo. Quella per ora top secret, scelta dalla società per un brindisi. Tutto è pronto in casa Inter per uno scudetto, il 21esimo, che ha bisogno di un punto per la certificazione. Può arrivare dal match di stasera col Parma, il via alle 20:45. Per la premiazione ufficiale con la consegna della Coppa Scudetto, appuntamento al 17 maggio, la gara interna col Verona, occasione anche della

0: festa per l'eventuale doppietta con la Coppa Italia. A un passo da un altro record, il solito Jannik Sinner, che alle 17 scende in campo nella finale di Madrid contro Zverev. Il numero uno del mondo può diventare il primo tenista della storia a vincere 5 Masters 1000 di fila. Anticipato di 3 ore per evitare i forti temporali in arrivo, alle 19 italiane semaforo verde del Gran Premio di Miami di Formula 1. In pole per la terza volta di fila Kimi Antonelli, al suo fianco Verstappen, terza e sesta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena with DJ

0: This is Disco Phenomena with DJ Danny. Disco Phenomena on Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: This is Disco Phenomena
1: with DJ Dami.
0: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Questo è Disco Phenomena.

0: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di domenica caratterizzata dal passaggio di infiltrazioni umide che porteranno una maggiore nuvolosità su parte del centro-nord e in Sardegna, ma senza fenomeni associati. Contesto climatico comunque piacevole, con temperature massime che saranno comprese tra i 20 e i 25 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricchia.
3: Il support. No, il support è il support davvero, non è chiacchiere, davvero, il support veramente.
4: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Siamo pronti, Pasquale!
1: Dove? Dove?
0: Studio Più, la Dance Station
1: d'Italia. La dance del ventre.
0: Inizia una nuova puntata di Isofort.
1: Non è palestra, attenta questo passaggio con Frankie
0: Gada
1: e Pasquale Laricchia.
0: Ciao, sono Frankie Gada. No, tu non sei Frankie Gada, io sono Frankie Gada.
1: Vabbè, ormai non capisco più.
0: Tu sei Pasquale Laricchia.
1: Ma certo.
0: Se vuoi dirlo, di ciao.
1: Ciao, vuoi un Kinder Fetto al latte brioche?
0: Ma non si può. Nella puntatona di oggi, caro Pasquale, parleremo delle differenze di quando eravamo adolescenti noi e di come sono invece gli adolescenti di oggi, dal 2000 al 2020.
1: Certo, ed è molto bello capire prima, dopo e durante.
0: Esatto, anche se siamo avanti e oltre il 2020 non è un problema, le cose non è che sono sostanzialmente cambiate. Dal 2000 in poi sono cambiate, con l'arrivo di internet.
1: Allora, internet è una cosa molto bella, però è anche vero che c'è chi è nato senza internet e comunque era...
0: Chi è nato con?
1: Era bello lo stesso.
0: È una bella disamina, assolutamente sì, assolutamente sì. Noi vediamo tutto questo all'interno di questa puntata di Isofort.
1: Non è palestra, attendo questo passaggio con...
0: Pasquale Ricchia, Frankie Gada, su Radio Studio Più, la Destination d'Italia. Bene, perfetto, bello.

0: squadra ricca.
1: Il supporto. No, il supporto è il supporto, davvero, non è chiacchiere, davvero, il supporto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: quando tu eri giovane negli anni 80, quando dicevi i tuoi genitori?
1: Vabbè, io sono del 92.
0: Sì, va bene, insomma, quando eri giovane, cosa dicevi ai tuoi genitori per uscire di casa?
1: Sto uscendo.
0: Questo, basta, ciao, io vado.
1: Allora, loro sapevano, sì, l'angolo, sai, il corner dove tu avevi il
0: perché
1: tuo...
0: tu abitavi comunque in una città, cioè
1: sì, sì, diciamo, allora il punto è quello, si usava andare il solito angolo dove c'era il ritrovo,
0: sì,
1: e allora lì poi i tuoi genitori sapevano che tu eri lì,
0: presumibilmente,
1: sì, presumibilmente. Però, non eri mai lì in realtà,
0: esatto,
1: perché in realtà te ne andavi in giro come un pazzo scatenato.
0: Però i genitori non è che si preoccupassero più di tanto, no?
1: Allora davano per scontato che tu fossi una
0: buone mani.
1: No, fossi una persona responsabile. Solo perché ti avevano dato i consigli,
0: certo,
1: tu li rispettavi,
0: li dovevi rispettare,
1: e quindi era a posto, capisci? Cioè, capisci, certo, come si viveva?
0: Comunque anch'io dicevo, mamma, io esco, ci vediamo dopo per cena. Invece adesso, nel 2000, è tutto un condividere su WhatsApp la posizione, devi dire esattamente dove sei, c'hai l'app che indica i tuoi spostamenti.
1: Il GPS
0: incorporato sotto pelle, perché il tuo genitore deve sapere dove sei, la localizzazione.
1: Bene, i tuoi genitori non sapevano, cioè se volevano rintracciarti in quel momento... Cioè devono venire con la macchina a fare il giro del d'Orione
0: nel quartiere,
1: cioè, e questo dove sta? Hai capito? E tu, capito, come vedeva la macchina? Ehi! Vai! Vai!

0: anni 80 e anni 90.
1: Vabbè, dai, gli anni 90 stavamo già in via esplorativa.
0: Ho capito, noi eravamo un po' più grandicelli negli anni 90. Cioè, 90... Tra il concetto del bambino che gioca negli anni 70, 80, 90 più o meno simile.
1: Allora,
0: no?
1: Io negli anni 80, fine anni 80, già lavoravo nei club.
0: Vabbè, adesso.
1: C'avevo già i free drink. Vuoi bere qualche cosa?
0: Ma dobbiamo stare in tema, Pasquale.
1: No, però la ricetta.
0: No, ho capito che tu sei un'altra genere, un'altra razza. Vabbè, comunque.
1: No, ti stavo raccontando l'aneddoto.
0: Ma noi stiamo parlando di bambini, no? Anni 70, 80, 90.
1: Non prendi le caramelle.
0: Giocavano dove?
1: Io lo so.
0: No, giocavano dove?
1: Giochiamo, dottore.
0: Ma quello in casa, ma se uno stava fuori.
1: Anche dietro.
0: No. Dai, si giocava in strada, si giocava a pallone nel cortile, nel rione.
1: Allora, io mi ricordo, andavo a giocare a pallone c'era una chiesa,
0: sì,
1: a Bari Redentore,
0: sì,
1: che era praticamente, c'era un campo di calcio,
0: un campetto, quelli senza terra.
1: E
0: cioè
1: tu arrivavi
0: erba.
1: Lì, chi c'era, sì, ti metteva a giocare a calcio con persone, basta, che non conoscevi. Giochiamo, vabbè, due tir, e facevi amicizia,
0: certo,
1: aggregazione.
0: Sì, era il modo di fare l'interazione, relazionarsi, social era quello.
1: C'erano persone di, certo, tutti i tipi, perché comunque per trattenerti, sì, e giocare, quello era
0: assolutamente
1: a nascondino, ad acchiappare, cioè, ad acchiappare il gioco, sì, ad acchiappare.
0: Mentre invece gli anni 2000 purtroppo vivono un'altra era, che è quella del stare in casa e giocare online.
1: E farsi...
0: No,
1: farsi i pensieri, no?
0: No, è che hanno altre amicizie, no, ma sono tutte online.
1: Pensando, sto dicendo, e farti le convinzioni, con se è giusto, cioè, capito? Non è giusto?
0: Ma no, stanno lì in casa col joystick, con le cuffie, il microfonino, e gioca. Basta.

0: Pasquale Laricchia
1: su Radio Studio Più.
2: Yes, a fort.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: È arrivato il momento di ricordare ai nostri amici radioascoltatori che stanno ascoltando
1: Il Soffitto Non è Palestra. Attenta a questo passaggio, sempre con Frankie Gada, Pasquale Della Ricchia, su Radio Studio Più,
0: la Dance Station d'Italia. Stiamo parlando delle differenze tra chi era adolescente negli anni 70, 80, 90 rispetto a chi del 2000, 2010, 2020 e 2030. Andiamo già un po' oltre. Comunque sia, anche a livello musicale, noi avevamo le nostre belle...
1: Ma noi avevamo le nostre belle cassette,
0: la radio portatile, cioè noi, a pile.
1: Ma no, allora noi avevamo la cassetta che magari sì, la potevi comprare già fatta, va bene, già mixata, sì, oppure te la facevi tu la playlist, sì, la playlist con
0: la radio,
1: bravo, no, mentre ascoltavi il brano
0: registravi,
1: facevi il rec,
0: registravi dalla
1: e
0: radio,
1: e quindi tu avevi le canzoni che praticamente c'era pubblicità dentro,
0: sì, sì. Poi c'era lo
1: metà,
0: speaker che parlava, ti stai a dire,
1: facevi così a pezzettini, cioè a noi interessava proprio avere solo il pezzetto, no? Cioè il loop in realtà, sì, il sample, vabbè, non il pezzetto, i pezzetti che così, formaggio.
0: Non essere troppo tecnico, la canzone,
1: no, però
0: interessava la canzone.
1: La canzone, esatto.
0: Se poi c'era il DJ che parlava, va bene, mentre invece oggi ormai questa cosa non c'è più,
1: no, ma c'è,
0: perché
1: adesso
0: oggi
1: c'è l'MP3,
0: c'è lo streaming,
1: e lo streaming, sì, vabbè, però comunque è un formato, un file wave MP3, MP4,
0: sì, MP4, MP2,
1: MP2 è un po' sbarito un tempo.
0: No, noi lo usiamo, sì, stiamo appunto lavorando in MP2.
1: Vabbè,
0: tra
1: però diciamo, è un po' obsoleto l'MP2.
0: Sì, ma non dirlo che poi si offende qualcuno.
1: Vabbè,
0: lo stesso. Dai, nel senso
1: adesso lavoriamo su campioni di frequenza altissime,
0: sì. Vabbè, arabo, perché
1: la...

0: Pasquale la ricchia.
1: Il sopporto. No, il sopporto è il sopporto, non è chiacchiere, davvero, il sopporto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale la ricchia.

0: siamo all'interno perché dillo tu allora.
1: No, siamo all'interno
0: del corpo umano. Ma dillo tu.
1: Siamo all'interno del corpo umano. Oh, noi siamo forti veramente.
0: Sì,
1: non è
0: forti.
1: Palestra.
0: Perché questo passaggio no, perché comunque no. Siamo spontanei, va bene, abbiamo capito.
1: No, ma la gente
0: no, ma se vuoi dire
1: la,
0: tu
1: no, la gente la... ride, lo sai
0: ma
1: perché?
0: Ma certo che ride.
1: No, lo sai perché ride.
0: Come noi.
1: Sai perché ride? Non capisce se è vero.
0: No, no, è vero.
1: No, è vero.
0: È vero.
1: O lo facciamo.
0: No, no, è così. Comunque, dillo tu. Siamo all'interno di
1: Il Soffort, non è palestra, attenta a questo passaggio.
0: E stiamo parlando delle differenze tra gli anni 80, 90 e i 2000, 2010, 2020 degli adolescenti. Ad esempio, la TV, abbiamo parlato prima della radio, del fatto che si facevano le cassettine, in TV
1: si facevano
0: le cassettine. In TV invece
1: si facevano.
0: No, si facevano i programmi, tipo i cartoni animati o qualche film, telefilm.
1: Però c'era un però. Quando perdevi l'orario, non so, stava rin din din, furia, un cavallo andava e non lo prendeva più, non lo potevi più vedere, dovevi aspettare.
0: Non c'era il demand.
1: Bravo, demanda qualcuno quando si vede di nuovo l'altra puntata, esatto. Perché in realtà non c'era nella replica, non esisteva,
0: non c'era niente.
1: C'era,
0: andava, un po' come il Soffort, una volta fatto è andato.
1: Basta,
0: basta, non c'è una replica.
1: Infatti, sono 15 anni che se uno ha ascoltato quella puntata
0: bene
1: 10 anni fa l'ascoltare, se no non si può ascoltare,
0: cioè non si può ascoltare più, non c'è il podcast, capito?
1: No, no,
0: mentre invece ragazzi,
1: ma
0: di
1: noi
0: oggi
1: volutamente abbiamo fatto questa scelta perché se lo ascolti
0: è one shot. Chiudere in 15 secondi. I ragazzi di oggi invece hanno tutto
1: noi,
0: on demand.
1: Ragazzi di oggi
0: hanno tutto on demand e possono vedere tutto quello che voglio quando voglio.
1: A chi demand tu?
0: È Netflix.

0: buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricchia.
1: Il sopporto. No, il sopporto è il sopporto, non è chiacchiere, davvero, il sopporto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale La Ricchia. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Ok, il prezzo è giusto. Sempre Pasquale La Ricchia e Frankie Gada.
1: Se io faccio iniziare te la frase di entrata nel programma,
0: sono entrato come una bomba.
1: Sì, infatti.
0: Un microfono, un picco,
1: veramente. È divertente, dai.
0: Bombardamenti,
1: allora, di cosa stiamo parlando?
0: Il bombardamento.
1: No, di cosa è l'argomento della puntata?
0: Allora, quale? Le amicizie?
1: No, stiamo parlando delle differenze.
0: Ah, le amicizie,
1: le differenze tra gli anni 80 e gli anni 2000 degli adolescenti, di come si viveva.
0: Sì, ma le differenze.
1: E quindi fra queste differenze ci sono anche
0: le donne,
1: le amicizie.
0: Le donne,
1: le amicizie.
0: Le donne.
1: Come erano negli anni 80 le amicizie?
0: Bella,
1: no, nel senso che le facevi nel quartiere.
0: Sì, molto.
1: Col vicino di casa, con
0: tutti, però
1: andava bene, dipende. Quante donne abitavano nel rione? Non è quel
0: allora,
1: tipo di amicizia.
0: Io avevo successo.
1: L'ho capito, ma non stiamo parlando di
0: ero
1: donne.
0: Biondo,
1: stiamo parlando degli amici.
0: Sembravo che
1: Miami, ok.
0: Coupé d'orale gonfio.
1: Da piccolo avevi il pettorale gonfio come un pavone.
0: Camminavi, buttavo per terra, facevo le flessioni.
1: Faceva la ruota.
0: E la gente diceva, oh, hey, oh, da der.
1: Mentre invece oggi le amicizie sono sui social, sono virtuali.
0: Sì. Allora noi siamo analogici, adesso è tutto
1: noi siamo
0: digitale,
1: esatto.
0: Però in realtà non è neanche vero, perché noi, l'essere umano ha una cosa che si chiama odore, cioè noi quando ci avviciniamo a una persona siamo attratti dagli odori, dai campi magnetici, dall'energia che emane quella persona. Quando tu comunichi solo esclusivamente attraverso, diciamo, un monitor, un web diventa sterile.
1: È sterile, niente. Voi che ci state ascoltando dal monitor,
0: troppo introspettivo.
1: Sì,
0: no,
1: sì.
0: Ma noi emaniamo energia, un flusso che emaniamo.
1: Ma lo senti la presa magnetica?
0: Mamma no!

0: Pasquale Ricchia.
1: Il support davvero non è chiacchiere, davvero il support veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: E allora, qua Pasquale Ricchi ha preso gusto.
1: Gusto.
0: Queste entrate, Pasquale Ricchi è entrato. E Frankie Gada sta
1: pure. Dietro, no, arriva dietro, anche lui.
0: No,
1: arriva.
0: Dietro no.
1: No, cioè, arriva, ti arriva
0: sembra,
1: dopo.
0: Sembra
1: dopo.
0: Là, sembra là.
1: Sì, sì. Sì. Comunque, ultimo differenze tra anni 80, 90, 2000, 2020 è anche il ballo.
0: Allora, c'era una cosa che adesso non esiste. Sai che cosa?
1: Cosa?
0: Dalle mie parti però non so dalle tue perché qua è...
1: Non lo so, era è poco che abiti questo.
0: No, era tutto spento qua, sì, le emozioni erano diverse.
1: Ma non dire queste cose.
0: No, sto dicendo, no, è una domanda.
1: No.
0: Era tutto spento.
1: No, qua c'era una discoteca.
0: Perché qui
1: Madonna.
0: Si lavorava, ragazzi, qua lavorano le persone. Oh, il tempo è denaro. Giù invece siamo più tranquilli.
1: Cioè, quindi, okay. Qual è sta roba?
0: Allora, per il carnevale si organizzavano i cosiddetti locali, praticamente... che oggi non è più possibile per le regole della SIAE, i permessi, l'uscita in sicurezza.
1: Okay.
0: Si facevano le feste.
1: Le feste, festine.
0: Le feste non in casa, però erano tutti.
1: Certo.
0: Era tipo un club.
1: Si affittava un
0: che
1: locale.
0: Ognuno dava la propria quota per fare queste feste.
1: Sì.
0: Ogni giovedì, venerdì e sabato si ballava.
1: Sì.
0: E lì sono nate tante coppie e tante famiglie, tanti figli sono nati proprio all'interno di questi locali, perché lì era l'opportunità di conoscere le ragazze e si ballava in lento. Io ho visto queste cose che sinceramente mi emozionano solo a pensare, perché vedevo proprio la tenerezza, la voglia di conoscere la mano, il palmo della mano sulla bassa schiena quando c'era il lento che si ballava, e quello era il primo tipo di contatto che tu avevi con la donna. E tu immagina com'era, non era svendolare.
1: No, oggi comunque non si balla più il lento.
0: E quindi questa è una cosa che è scomparsa, perché poi c'erano le prime regole che non si poteva fare perché ci voleva l'uscita di sicurezza, non potevi fare la vendita delle bevande perché ci voleva la licenza. Una cosa che era una semplice festa, che la gente magari di un paese, di una città, comunque è troppo lungo fa, diciamo.

0: E siamo arrivati in fondo. Oh, che puntata, ragazzi! Un parto.
1: Ve lo devo dire. Praticamente, quel che Gada mi stava chiedendo, possiamo chiudere
0: in maniera normale? No, non si può. E figurati se si può chiudere in maniera normale la puntata.
1: Ma come puoi fare queste richieste oscene?
0: Infatti, chiedere un po' di serietà per la chiusura.
1: Ma
0: un affronto alle
1: libertà. Ma dai, per piacere, dai. Vabbè.
0: Allora, noi ci sentiamo la prossima settimana qui su Studio Pirata della Station Italia.
1: Che bello.
0: Cercate di passare una bellissima settimana.
1: Sempre.
0: E magari ballate un lento se vi capita.
1: Fate una festa in casa. Non fate il gioco della scopa e quelle cose là.
0: Ma il lento,
1: però,
0: sì.
1: Però il lento è perché tu non lo sai. È quella cosa che ti fa venire.
0: Te lo fa venire un po' barzotto. Sicuro.
1: Tu sei veramente uno sporcaccio.
0: No, io ho vissuto come te quell'epoca. Basta. Grazie. Alla prossima.

0: No, io sofforto, davvero, non è chiacchiere, davvero, io sofforto veramente.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il presidente americano Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post su Truth afferma che sta per esaminare il piano in 14 punti inviatogli da Teheran per un accordo. Non riesco ad immaginare cosa sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, ha precisato. Intanto il capo della magistratura iraniana Mohsen Yazdi ha replicato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata. E il presidente USA torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Ridurremo drasticamente e taglieremo molto più di 5.000 soldati in Germania, ha detto Trump, ma nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna. In Ucraina non si ferma l'offensiva di Mosca, che nelle ultime ore ha lanciato attacchi su larga scala in tutto il paese, provocando ancora vittime e feriti. Un uomo ha perso la vita nella regione di Kherson, nel mirino anche Odessa, dove si contano 2 morti e 5 feriti. Sotto attacco il porto ed edifici residenziali. È ancora raid anche a Sumi, con 1 morto e 18 feriti. La difesa aerea russa, dal canto suo, fa sapere di aver intercettato e distrutto droni ucraini sulla regione di Leningrado. Registrata nelle ultime ore un'attività piuttosto insolita lungo alcuni tratti del confine sul lato bielorusso. Se necessario, pronti a reagire, avverte intanto il presidente ucraino Zelensky, mentre Mosca ha proposto un cessate il fuoco per il 9 maggio, giorno in cui la Russia celebra la vittoria sovietica sulla Germania nazista. Saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto la sera del 1 maggio all'età di 59 anni. Il sindaco di Noventa Padovana, dove il campione paralimpico viveva con la famiglia, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Dal mondo dello sport a quello della politica, incessanti messaggi di cordoglio condivisi anche sui social, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del weekend. Calcio: Inter ad un solo punto dallo scudetto, alle 20.45 il match di San Siro con il Parma. I nerazzurri basta un pari per centrare il titolo con 3 turni di anticipo. Alle 17 la finale di Madrid tra Jannik Sinner e Zverev. L'alto atesino può diventare il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. Appuntamento alle 19 per il Gran Premio di Miami di Formula 1 in pole. Kimi Antonelli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
2: E con Claudio Tops.
0: To the top of the tops.
2: Ah, the top of the tops sta per iniziare e io sono pronto ad iniziare. Alle 16:05 minuti primi vi auguro una buona domenica. Questo lungo ponte del 1 maggio sta per terminare, ma noi vi accompagniamo anche sul vostro ritorno a casa. Magari molti di voi saranno in coda. Beh, fateci sapere come avete passato questo weekend, ma soprattutto qual è la situazione attuale delle strade, giusto per dare una mano anche ai nostri ascoltatori. A parte che grazie agli smartphone ormai la percorribilità delle strade è assolutamente aggiornata, ma in ogni caso è carino sapere cosa sta succedendo in tempo reale anche dalla vostra voce. 338-141-1001 ed eccoci qua pronti ad iniziare con Travesura, Nicky Jam, canzone del 2015, e in quel periodo il reggaeton funzionava tantissimo e cominciava così.

0: Quanti saluti arrivano a tutti coloro che ci stanno scrivendo? Beh, Massimo da Tavernelle che ci dice che è stata una grande serata al Mega. Infatti, giovedì sera eravamo là, io e gli altri. Adesso,
1: The Top of 70s.
0: The Top of the Tops continua proprio con canzoni come quelle che abbiamo suonato nella prima parte della serata. Questa, I'm a Boogeyman, The Case in the Sunshine Band. Fra un attimo arriva anche un altro brano che ho messo, I Was Meant for Loving You, dei Kiss. E quindi le numero uno ci fanno ancora ballare. Massimo Tavernelle, grazie di essere stato con noi, come tutte le migliaia di persone che sono venute al Mega a festeggiare i 50 anni di quel locale, che continuano con i festeggiamenti e continueranno anche durante l'estate, perché il 15 agosto saremo nuovamente lì. Ma saluto anche Giangi e Carlo Cavallo dalle Marche, e sempre dalle Marche Monica da Porto Sant'Elpidio.

Vai che mixiamo e c'è René di Montichiari insieme a Michela che sono con noi. Buona giornata. Sentiamoci pure anche i Kiss di I Was Made for Loving You. Acceleriamo, siamo nel 1978.

0: Kiss. Beh, quelli del Tropico del Goto sono avanti perché stanno già preparando il carro per il 2027 in capannone. Vai, cari amici di Zevio. Top of the tops. The top of the tops.
1: Spot. Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: insomma, io devo salutare Pasqualino, Pasqualino da Modena.
1: Buongiorno Radio Studio Più, sono Pasqualino e Derise da Modena. Ci fate ascoltare la canzone di Alan Walker Fedel, il remix, che oggi festeggiamo i nostri 39 anni di matrimonio. Grazie e buongiorno.
0: Grazie a te di aver scelto questa... No, noi di Studio Più per insomma, per far sapere a tutti che dobbiamo farvi gli auguri.

0: Faded, la canzone di Alan Walker. Ci sono una novità, ma poi avremo anche un collegamento. In ogni caso voglio salutare Michele e Silvia da Castiglione, che ci ascoltano sempre dal lavoro a casa, dicono.
1: Studio Pew. Studio Pew. The new tracks of the week with Claudio Tozzo.
0: Questa è una novità, Timbaland con Way the Way You Are. Timbaland insieme a Carrie Elson.

I Got Nobody. Fra qualche istante avremo un collegamento da una spiaggia, ma in spiaggia a Riccione ci sono Elisa e San Giovanni Lupatodo che dicono che c'è un'aria speciale da quelle parti. Beh, vogliono richiedere questa canzone degli Eiffel 65 e poi vi annuncio che ci collegheremo dai bagni Calypso di Senigallia, Ancona, per scoprire cosa sta succedendo lì, grazie anche alle immagini che ci manderà direttamente il nostro Gagliardini insieme a Dalila. E quindi andremo in spiaggia per 30 minuti, poi si torna nuovamente qui live, in diretta, anche quest'oggi. Quindi vi lascio con gli Eiffel e poi godetevi anche la spiaggia di Senigallia.

0: Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
3: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
2: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
3: Quella con gli sconti fino al 50%?
2: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
3: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

corso della diretta vi spoglieremo un po' di cose su questa nuova stagione, invitando qui al nostro microfono la padrona di casa, Mrs. Giada.

e lo stiamo vedendo in questi giorni al cinema, la nuova biografia fatta dal nipote di Michael Jackson, e lo stiamo ascoltando qui da questa Promenade des Anglais di Senigallia al bagno Calypso. E devo dire, ragazzi, intanto vi do subito il numero di telefono per le prenotazioni: 371 333 5211. Affrettatevi, perché qui sta partendo l'estate. Oggi è una giornata meravigliosa e più tardi vedremo passare le Harley Davidson, che sono qui in giro. Sentiamo ogni tanto qualche rombo del motore. State ascoltando Mauro Gagliardini e io sono Davide Lavoro.

dovrei continuare dicendo che se chiamate qui il numero 371-3352-11 potrete prenotare, perché ci sono ancora tanti posti per i lettini, per gli ombrelloni, anche prima fila, e poi potrete prenotare per le vostre serate di compleanno, qualsiasi festa qui, Bagno Calì,

quando la nostra padrona di casa Giada. Vi ricordo che se ci volete vedere dove siamo quest'oggi, sintonizzatevi sul canale 79 del Digitale Terrestre, in FM 95.5.

0: Giada, dove sei? Ti sto aspettando. Arriva, arriva. Arriva la nostra padrona di casa. Innanzitutto ti ringrazio, Giada, per l'ospitalità, perché noi eravamo qui anche l'anno scorso a Ferragosto. Allora, Giada, cosa vogliamo dire di questa apertura di stagione qui del tuo bagno, del Calypso?
1: Allora, un benvenuto a tutti oggi e per tutta la stagione 2026. Un grazie a tutti i clienti che hanno prenotato e a quelli che dovranno prenotare. Ci sono ancora posti disponibili per ombrelloni e lettini, feste di compleanno, feste di laurea, quello che avete in mente di fare, al Calypso vi aspettiamo. Musica, DJ e tanto altro.
0: Vogliamo ricordare il numero di telefono?
1: 371-333-5211.
0: Allora, se abbiamo dei bambini, cosa facciamo? Dimmi, cosa abbiamo qua?
1: Allora, abbiamo un enorme scivolo, spazio giochi, beach tennis, beach volley, ping pong, biliardino e tanto altro.
0: E se ho fame, cosa devo mangiare?
1: Allora, vi aspettiamo per primi piatti, piedine, panine, pizze e tutt'altro quello che vi va.
0: E le nostre bar lady come si chiamano?
1: Allora, Francesca, Elena, Sara, Claudia e Manuela.
0: Allora, dov'è?
1: E naturalmente Giada.
0: Vabbè, Giada. E l'altro padrone di casa, dov'è Nicole? Anzi, Nicola, voglio chiamarlo così. Nicola, dove sei? Allora, Nicola lo vediamo dopo, Nicola.
1: Anche Jacopo e Michael.
2: Anche Jacopo
0: e Marco, esatto.

Calypso Senigallia. E io sono Daniela Boyce e in console c'è lui, l'uomo dagli occhi di ghiaccio,

al nostro editore ad Esenzano Claudio Tozzo. Voglio ancora ringraziare per l'ospitalità Giada, la nostra padrona di casa, che vi aspetta numerosi, e Nico. E tra poco ridaremo la linea al nostro editore ad Esenzano Claudio Tozzo. Voglio ancora ringraziare per l'ospitalità Giada, la nostra padrona di casa, che vi aspetta numerosi, e Nicola.

da Senigallia, dai bagni Calypso, Mauro Gagliardini e Dalila Voice vi danno un immenso saluto. Rimanete sempre collegati con noi. Vi dirò tutto quello che facciamo. Vi faremo ascoltare sempre

Vedo che Nicola sta molto bene. Sei in ottima compagnia, Nick. Perfetto. Hai un sorriso splendente. Splendido, splendente.

E state ascoltando i suoni di Mauro Gagliardi DJ. Io sono Dalila Voice e siamo qui ancora in diretta da Bagno Calypso numero 8 Senigallia, la preminata sanglè della Senigallia. Un saluto speciale al mio amico Piccio, Fabrizio Piccinino DJ, lo showman.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Sul nostro paese, ultimo giorno di questo ponte del primo maggio, contraddistinto da bel tempo, anche se già in serata avremo i primi segnali di un cambio di circolazione che avverrà già nel corso della prossima settimana. Infatti, a partire già da lunedì, anticiclone in declino, tornano le piogge su parte del nostro paese. Avremo infatti più instabilità fin dal mattino lunedì già al nord-ovest con piogge e rovesci, ma anche al centro e al sud ritroveremo piogge. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ed eccoci qui, di ritorno dopo il collegamento da Senigallia. Sono nuovamente in diretta, sono Claudio Tozzo. Sentiamo un attimo i nostri amici che ci hanno scritto nel frattempo.
3: Ma io chiami di bagni Calippo, no Calippo, che c'entra il Calippo?
2: Calipso.
3: Tanti saluti da Paolo Cafano, che sto a squagliar sole sotto l'ulivo. Ciao bella.
2: Bella quella di prima, la nostra Dalila.

0: Cristian Marchi, vorrei mandare un grande saluto non solo a tutti coloro che sono in spiaggia qui in Italia, ma dato che ci ascoltano anche a Ibiza sui 102 in FM e anche in DAB, saluto tutti gli amici che sono in questo momento in Spagna sulla Isla Blanca.
1: Welcome the top of the tops. The top of the tops.
0: E quest'estate, ve lo annuncio, il 3, 4 e 5 luglio ci sarà un grande festival a Ibiza sulla spiaggia di San Antonio a ingresso gratuito per tutti. Lo scorso anno ci sono stati nomi come Morten, come Steve Angello, e anche quest'anno avremo grandi artisti per celebrare una festa sulla spiaggia, anche grazie a Ibiza Global Radio, che è nostro partner a Ibiza. E quindi vedremo di fare una grande festa per festeggiare un po' gli anni in cui Ibiza Global Radio con il gruppo, tutti questi anni in cui è diventata leader sull'isola, e noi partner siamo con loro a ruota in questi grandi eventi e anche in altri eventi che sicuramente avrete modo di seguire, grazie naturalmente anche a Grana Padano che ci seguirà quest'estate. C'è Lori di Rodengo Saiano con noi, c'è Daniele da Basiano che anche oggi si vuol far sentire, ma sentiamolo.
2: Buonasera Claudio, Daniele da Basiano. È non possibile ascoltare Kid Rock All Summer Long? Grazie mille, certo. Ciao a tutti, buona serata.
0: Come no, ma io te la posso mettere assolutamente, anche perché è una bella canzone che ci sta benissimo nel momento in cui, no, l'ho detto apposta, non richiedere canzone, perché sapevo che partiva con il richiedere quel pezzo, ma io te lo faccio sentire quel pezzo, un pezzo Kid Rock, quindi, e poi a seguire, beh, c'è già Luis Fonsi, vi ricordate Despacito? Lo ascolterete in una versione molto carina che si mixerà straordinariamente con questo brano di Kid Rock, All Summer Long. Questo è Studio Più, sono Claudio Tozzo, buona domenica a tutti!

All Summer Long. E allora, come sapete, noi andiamo in diretta da Desenzano. E allora, se vorrei darvi una notizia, una bella notizia, perché dopo il pareggio della scorsa settimana, beh, questa domenica il Desenzano ha appena vinto 5-0 e quindi è stato promosso in Serie C, quindi.

E vai, salutiamo Maurizio da Pitesti, che in realtà è un romagnolo trasferito in Romania e quindi ci ascolta sempre. Grazie per i tuoi messaggi e mi spiace per gli amici di Vimercate, fra l'altro ci sono molti ascoltatori da quelle parti e purtroppo hanno perso contro Desenzano 5-0 e quindi vabbè, però se l'aspettavano, d'altronde il Vimercate non poteva aspirare a tanto e quindi è andata bene per il Desenzano. Poteva aspirare perché comunque anche se avesse vinto probabilmente non era in quelle prime posizioni come il Desenzano. Vabbè, ma questo è una festa per tutti gli amici che abitano qui sul lago di Garda. Intanto c'è Denaro con Catch the Fox. 1987 è stato con noi alla Florida, anche lì c'è stata una bellissima serata con veramente migliaia e migliaia di persone. Anche lì grazie di essere stati con noi a divertirvi per Florida chiama Genus, che torna il 15 di agosto a Manerba. Il Remember.

E saluto anche il mio amico Marco che in questo momento sta andando al lavoro, penso. Al ristorante da Renato, quello al lago.

0: And the Bee Goes On. Angela, il derby con l'Imbrescia fra qualche anno, dice, ma chi lo sa. No, ma comunque, Angela, buona giornata con i tuoi pelosetti, buona serata anche a te. C'è Matti di Milano che è arrivato e ci richiede una canzone che ascolteremo durante il party time che sta per iniziare. Insomma, sono le 17:30, perlomeno mancano circa 90 secondi e quindi andiamo in pubblicità e riparte il tutto con il party time. E voi al 338 141 1001 potete mandarci i vostri messaggi o farci sapere come Francesco e Giulia di Castelbeforte, che dicevano situazione in stallo Modena Nord, però purtroppo ce l'hanno mandata un po' di tempo fa, erano le 16:30 circa un'ora fa e purtroppo poi siamo andati con la diretta. A fra poco.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Spot. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Benissimo, allora, da... c'è Mary, buongiorno. Poi Matti, che mi ricorda che alle 19 c'è Marco Ravelli, Maurizio Caresana. Vuoi sapere a che ora sono? Beh, all'ora in cui sono solitamente, cioè alle 19.

0: Eh sì, questa qui è proprio la canzone che ci richiede Matti. Matti da Milano. E poi è arrivato anche Beppe dalla Liguria. Ma soprattutto salutiamo gli amici di San Felice sul Panaro che ci hanno richiesto la canzone di prima.
1: Ciao Claudio, sono Andrea di San Felice sul Panaro. Volevo richiederti una canzone su Render dei Sound Lover. Ti ringrazio, buona giornata.
0: Volevo far sentire solo la tua voce perché mi piace l'accento delle tue parti.

allora salutiamo il paglia, quello dei fossi, griglia sempre accesa, anche, beh, specie a modo la domenica, e poi si vola. Facciamo gli auguri a Egidio, Egidio Gamba Corta di Pescara, oggi compie gli anni e quindi Marzia ti fa tanti auguri e te li facciamo anche noi. Allora, Egidio, ti dedico una canzone, vediamo, anzi guarda, siccome dovrebbe arrivare dopo, facciamo arrivare dopo. Fra un attimo arriva la vostra canzone, intanto però goditi gli auguri e salutiamo anche El Coa da Verona. Praticamente sono Loris, Irene e Mia.

0: At 30 minutes of every hour,
1: the party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Certamente, allora sono arrivate le 17:53. Abbiamo giusto il tempo di pubblicità e poi torneremo nuovamente insieme per un'altra ora da trascorrere qui. C'è Ivan da Pioltello, è arrivata anche la Mary, poi ci sono altri ascoltatori. Sentiamo in diretta così cosa vogliono.
5: Yeah!

0: Beh, insomma, no, non male, dai, come cantato, eh? Ciao. Ma dai, ci sentiamo fra qualche istante. Tra poco.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio, fatti sentire.
1: Spot.
2: Qualcosa

0: 100.
1: Quindi scelgo io, scarpe o Pitta Rosso. E l'armadio può aspettare.
0: Pitta Rosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
2: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Music. The dance station.
1: Radio studio più.
2: Certamente andiamo in Abruzzo a Bucchianico, che è lì sotto la Maiella. Sentiamo queste nostre ascoltatrici.
3: Siamo Flora
4: e Eleonora da Bucchianico.
3: Vorremmo ascoltare
4: L'amour toujours
3: di Gigi
4: Dag.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Sul nostro paese, ultimo giorno di questo ponte del primo maggio, contraddistinto da bel tempo, anche se già in serata avremo i primi segnali di un cambio di circolazione che avverrà già nel corso della prossima settimana. Infatti, a partire già da lunedì, anticiclone in declino, tornano le piogge su parte del nostro paese. Avremo infatti più instabilità fin dal mattino lunedì già al nord-ovest con piogge e rovesci, ma anche al centro e al sud ritroveremo piogge. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Tanto con Saif, che grazie a questo remix è una delle canzoni molto programmate anche qui su Studio Più. Luigi Della Famar c'è, ma insieme a lui c'è anche lui Lucia, quindi salutiamo Luigi e Lucia di Iesi, ma anche Fausto e Piera, poi ci sono Eric, Sara e Luca, e ci fanno una richiesta che a me fa molto piacere mettere, perché Magic Box mi piacevano. E quindi andiamo nel 2000 e riascoltiamo Carry On.

Giorgio Moroder è stato uno dei precursori della disco come noi la conosciamo, poi è diventata Italo Disco e tutto il resto è l'house che oggi balliamo. Qui eravamo addirittura nel 1977, poi Giorgio Moroder ci ha regalato grandi colonne sonore come Fuga di Mezzanotte, come Flash Dance e tante altre, quindi grande musicista, DJ alla fine, 86 anni appena compiuti. E a lui si sono ispirati senz'altro DJ più giovani ed attuali come Purple Disco Machine, che quindi arriva con Body Funk, richiesto da Luca e Rebecca, sempre connessi.

0: Buongiorno Alex JJ, buongiorno, buongiorno anche a te, Beppe, che hai da dire oggi?
1: Oddio, Beppe DJ da Savona, me la metti il brano Bauci Bauci degli Ocus Focus che

0: per farlo dobbiamo accelerare un attimo, eh. Allora saluto intanto anche Sara che mi richiede una canzone di Rama che è un lento, è un lentaccio. Noi siamo una radio dance di Rama che fra l'altro mi piace molto. Noi abbiamo fatto parecchi remix, che fra l'altro ho fatto anche avere direttamente a lui e ai suoi produttori, e sono stati assolutamente graditi. E comunque oggi un brano così lento come Polvere, beh, non mi sembra molto adatto per Studio Più, seppur bellissimo, perché Hiram è un grande artista, però c'è la richiesta di del nostro DJ Beppe di Savona che vuole saltellare con Hocus Pocus.
1: Hocus Pocus
0: è Skipper che fa bauci bau, è il suo cane.

0: hocus pocus.
1: Bow, hocus pocus.
2: Ha già abbaiato anche troppo. E siamo pronti a mixarlo con la richiesta di Alessandro. Ci chiede Erika. Ditto.

ci ha portato fino alle 18.20 qui su Studio Più. Sono Claudio Tozzo, 338 141 1001, per farti sapere dove siete, cosa fate, se volete richiedere come hanno fatto i nostri amici delle canzoni. E qui stiamo accontentando anche Anna e Pietro, che dedicano al loro figlio Luca questa canzone dei Daft Punk che sta per arrivare, ed eccoli con One More Time. Inizia così.

Giuseppe da Gambolò ci richiede una canzone. Beh, io ti dedico Daddy Yankee con Limbo. E poi salutiamo anche Moreno, che è appena arrivato da Ancona. Tutti gli amici delle Marche, dove noi siamo fortissimi, sia con Radio Studio Più che con 60, 70, 80, by Studio Più.

E il limbo è proprio quella cosa che vedete nel video, se avete la televisione, se non l'avete sappiate che noi siamo in digitale terrestre in buona parte d'Italia, in chiaro, poi c'è anche la possibilità di vederci attraverso l'HBBTV di 70-80 televisioni in tutta Italia, alcune nazionali, alcune locali. Basta premere freccia su, se vedete Studio Più cliccate lì e ci vedete, ma poi anche grazie alla nostra app. E adesso chiudiamo questo Party Time con Rihanna e Don't Stop the Music. Salutiamo Leo dalla Liguria e anche Laura.

0: Ed eccoci qua.
1: Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
0: Ci concediamo una novità prima di far partire il party time. Il nuovo di Afrojack and David Guetta con Sia, Awake Tonight.

0: sia Afrojack and David Guetta insieme per Awake Tonight. E con questo salutiamo anche Giorgio e Carola di Osimo, che oggi sono di passaggio a Pineto, sono in Abruzzo, e poi c'è anche Oscar di Pesaro. Centro Italia è fortissimo, allora ci sentiamo fra poco per il Party Time. Spot.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ci siamo? È iniziato il party time, un'altra volta una grande festa per arrivare alle 19, momento in cui daremo la linea a Marco Ravelli. Zombie Nation.

0: Party Time.
1: Evviva il Party Time! Senti che roba sto Party Time.
2: L'utente chiamato non è al momento raggiungibile perché sta ascoltando il Party Time.
3: 338 141 1001 per partecipare.

Davide da Cesena, grazie dei complimenti per il sound che stiamo proponendo. Siamo nei pieni anni 90, qui siamo nel 1994, stanno per arrivare gli Everything But A Girl con Missing. Salutiamo la chicca!

Paolo, che è da Alfonsina, come sempre è lì pronto ad ascoltare la radio. Ma siete pronti a questa carica? I know you want me. Mancano 10 minuti alle 19. 9 minuti anzi adesso.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: E allora, con questo si chiude qui il nostro appuntamento di oggi. Siamo stati insieme dalle 16 fino alle 19. Abbiamo avuto anche un intervento dalla spiaggia di Senigallia che ci ha visto protagonisti al Bagni Calypso, dove c'erano Gagliardini e la Dalila. Comunque io a questo punto non faccio altro che cedere la linea a Marco Ravelli e subito dopo a Giampiero XP. Ma attenzione, dopo Giampiero arriva anche Giorgi Porgi direttamente da Chicago e poi c'è Master Check 90. Insomma, una grande serata come al solito qui su Studio Più, da non perdere. Noi ci risentiamo, naturalmente vi auguriamo una buona domenica. Grazie per avermi seguito, sono Claudio Tozzo e questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Radio Studio Più è sempre con te.
4: A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4.
5: Spot. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Let's go. Best music. The dance station. Radio Studio Più. Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Sul nostro paese, ultimo giorno di questo ponte del primo maggio, contraddistinto da bel tempo, anche se già in serata avremo i primi segnali di un cambio di circolazione che avverrà già nel corso della prossima settimana. Infatti, a partire già da lunedì, anticiclone in declino, tornano le piogge su parte del nostro paese. Avremo infatti più instabilità fin dal mattino lunedì già al nord-ovest con piogge e rovesci, ma anche al centro e al sud ritroveremo piogge. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

buongiorno ragazze, ma buongiorno signori e buongiorno signor Caresana. A proposito, ma ti rendi conto che siamo gli unici due pirlotti a Milano? Cioè Milano deserta, tutti che sono partiti per il ponte, visto e considerato che ieri era festa, vabbè, consoliamoci con la musica. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano dalle varie località turistiche della nostra bella Italia. Inizia un programma chiamato Ravelli Go, in onda nel weekend qui su Radio Studio Più, un'oretta con tanti successi dance degli ultimi 30-35 anni. La puntata di oggi inizia con un disco bello datato, 1991, PKA, Let Me

storia della musica dance. Come si chiamava quel periodo? Acid House, una roba del genere. Sta di fatto che comunque questo è stato un disco che ha caratterizzato gli inizi degli anni 90, come detto.

detta molto ponte. Però stavo vedendo che c'è una varietà di dischi dei vari anni 90, 2000. A me piace la scaletta che ho preparato questo weekend. Poi starà a voi decidere se di vostro gradimento o meno. 1998, Night Surfer, questa è So Many Days.

1995. Carasana, ma si nota che ho la primavera che mi scorre nelle vene, eh? Che ho già le orecchie sull'attenti dopo solo due dischi dall'inizio di questa puntata. 2 maggio 2026, la 66esima puntata di questo programma iniziato nel febbraio 2025. Al numero 10 della classifica dell'anno del 2012 c'era questa canzone del DJ

Penso che se questo disco durasse anche 8 minuti lo lascerei in onda dall'inizio alla fine, perché io lo ascolterei in loop. Mamma mia, quanto adoravo questo disco di Gaia intitolato Never Meet. A volte ci sono ascoltatori che mi chiedono: Marco, ma quali sono stati i tuoi dischi preferiti degli anni 90? Vabbè, senza ombra di dubbio quello che abbiamo appena lasciato, che risaliva al 2000 appunto. No vabbè, poi adoravo Give Me Love del DJ Dado, ovvio anche Blue degli Eiffel. Vabbè, continua la puntata di quest'oggi con un disco alternativo 1997, Hypertrophy, questo è Just Come Back to Me. Just come.

Vabbè, sicuramente molti si saranno accorti che quella di quest'oggi è una puntata molto rilassante, perché non riusciamo a non pensare a coloro che sono in spiaggia a quest'ora. E immagino saranno tanti. Abbiamo lasciato la canzone di Face on Mars, poco fa era The Bug, qui su Radio Studio Più all'interno di Rebelli Go, programma in onda nel weekend. Anno 2003, Obsession.

0: poi uscì anche questo remix, una canzone che adoravano tutte le donne, mi ricordo, ai tempo. Era il gruppo Mamei con Obsession. Rimanete lì, pubblicità, io torno tra poco.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
3: A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

rilassante, non stiamo pestando troppo e in effetti vi sarete accorti che non è scappato oggi il Ravelli Spacca. Riprende la puntata di quest'oggi, sabato 2 maggio, la puntata è ripresa con questa canzone di Apple Nine, così si chiamavano, nel 1999 realizzarono questa canzone intitolata What You Do To Me. Ora dal 2003 una canzone d'amore in chiave dance per The Rasmus, questa si chiama In The Shadow.

Te l'ho già detto, cara Isana, che io ho un amico che fa un sacco di ponti. Sì, fa il dentista. Vabbè, era bruttissima, lo so. Abbiamo lasciato poco fa la canzone di Run DMC, era It's Tricky del 1998, 30 anni di musica dance, tutti in un'ora, nel weekend qui su Sloop. Ora dal 2009 c'è lui, Pitbull.

arriverà dopo. No, GP che sta per Giorgetto Prezioso. Questa è una sua canzone che inizialmente fu oggi proprio, ragazzi, fu pubblicata solo all'estero, poi venne pubblicata anche in Italia. Era l'anno 2000, quindi 26 anni fa. Canzone intitolata Voices, regalatavi all'interno di questo programma che a questo punto diventa molto romantico, con un disco del 1997 di Fabrica. Si chiama I'm Missing You.

Oh, finalmente un disco un po' scossa, anche perché la puntata mi sembrava stesse prendendo una piega troppo moscia. Era la canzone di Blue Nature, A Life So Changed, del 1999. Nello stesso anno però c'era anche un disco molto fighetto che a me piaceva parecchio e che ovviamente se mi piaceva parecchio ho anche suonato parecchio alla radio quell'anno. È dei Fats Small, è l'ultimo di oggi, si chiama Feel Good.

grazie a questo figo sound, quello dei Fats & Small, che realizzarono anche un altro disco famoso, adesso mi sfugge il titolo. Era, come detto, l'ultimo di questa puntata, la prima del mese di maggio. Grazie a tutti voi sintonizzati su Radio Studio Più, grazie al mio amico Caresana per il suo contributo tecnico. La prossima settimana non ci saranno ponti, ma noi saremo qui comunque.

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherà.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
4: Bentornati all'ascolto. Da 100 anni Valdo, l'azienda vitivinicola di Valdobbiadene, porta il suo prosecco nel mondo. Giunta ormai alla terza generazione in azienda, la famiglia Bolla continua a coniugare passione e spirito imprenditoriale, contribuendo alla diffusione globale del prosecco. Al microfono il presidente di Valdo, Pierluigi Bolla.
5: Condurre un'azienda di famiglia che ha 100 anni è una bella sensazione, ma è anche un senso di responsabilità, perché i 100 anni non devono essere considerati un punto d'arrivo ma un punto di partenza per altri traguardi.
4: Quali sono i traguardi che vi ponete?
5: Beh, i traguardi sono di una sempre maggiore internazionalizzazione dell'azienda. Valdo deve essere un brand internazionale con una valenza sempre maggiore. Un altro traguardo ambizioso che ci poniamo è quello di una diversificazione territoriale, mantenendo la testa e il cuore a Valdobbiadene. Il prosecco può essere fatto soltanto a Valdobbiadene. Valdo dovrà operare in territori al di fuori della zona di produzione del prosecco, come abbiamo già iniziato a fare anni fa, producendo un rosé spumante in Sicilia, producendo il Garda spumante sul lago di Garda e producendo vini e spumanti in Friuli oggi, dove abbiamo comprato un'azienda, i Magredi. Un domani questa potrebbe essere realizzata anche all'estero, andando a produrre spumante e bollicine in altri paesi.
4: Tra le attività di diversificazione c'è anche l'apertura di una struttura ricettiva a Casa Valdo, immersa nelle colline di Valdobbiadene. Di che cosa si tratta?
5: Noi vogliamo offrire un pochettino quello che è lo stile e il gusto della nostra famiglia. Noi abbiamo questa proprietà a Valdobbiadene, un ettaro e mezzo, dove abbiamo creato questa biblioteca storica del prosecco. Abbiamo ristrutturato questa vecchia casa colonica come se fosse una casa nostra di campagna, una country house. Ecco, quindi vogliamo mettere al servizio, diciamo, del consumatore o dell'appassionato del prosecco questa esperienza di passare qualche giornata nel vigneto, delle esperienze di degustazione, ma soprattutto di visitare un'area, quella dell'UNESCO, delle colline di Valdobbiadene, che certamente è un'area che può offrire ancora tantissimo ai vari turisti.
4: Ed è tutto per oggi, grazie a Pierluigi Bolla e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
2: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
1: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP. Ripartiamo con il grande percorso di Giampiero Experience. Tanta dance in anteprima. La prima traccia, sicuramente di alta qualità house. Segnatevela subito. Chris River con Enzo Saccone. Non a caso il progetto si intitola This is the House. In Giampiero Experience, Radio Studio Più. Si parte, vai!

Ragazzi, io sono entusiasta quando seleziono tracce made in Italy. Segnatevi questa traccia bellissima, This is the House, Chris River con Enzo Saccone, giusto per cominciare con house di alta qualità. E non a caso ho scelto subito ed ho incrociato subito live Block and Crown, la nuova traccia con la voce di Len Rue. Il progetto è Appreciate. La traccia in particolare, quella che vi sto suonando, è la D

0: Sentiero Experience.
1: E questo è il nostro percorso. Tra l'altro non dimenticherò di salutare le tantissime persone che erano presenti ieri, venerdì 1 maggio, in piazza Verbicaro Cosenza. Ne parleremo sicuramente tra un po'. Intanto segnatevi la traccia che stiamo per lasciare, Block and Crown con Lowry. Il progetto è Appreciate, la Deep Testimony Club Mix in arrivo, e ritorniamo nella Dance Made in Italy. L'etichetta è la Ace Tone. Il DJ producer è Steve Tosi, che riprende la mitica

Una traccia afro di questa mitica relax, Holly Johnson con i Frankie Goes to Hollywood, che ci hanno regalato una traccia che ha fatto ballare l'intero pianeta mondiale e lo fa ballare ancora con queste tracce remix. In arrivo un altro duo importantissimo, provenzano, con Gabri Sangineto, La Flauta Magica.

Beh, devo fare i miei complimenti a Gabri Sanginetto ed Amerigo Provenzano che ci riprovano ad entrare nel panorama internazionale con questa traccia, tra l'altro che sarà pubblicata dalla Stealth, e parliamo della label del mitico Roger Sanchez, La Flauta Magica. In arrivo un progetto di cui non conosciamo nulla e quindi vi dico ID ID.

0: Beh, sicuramente ricorderete l'originale di Giuni Russo, Un'estate al mare. In questo caso io posso solamente dirvi è un promo di cui non conosciamo nulla, quindi vi dico ID. Facciamo una piccola pausa e tra un po' sarà ancora Giampiero Experience
1: su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ragazzi, quest'anno mi sa che andranno fortissimo i remix di canzoni italiane fortissime anche del passato. La partita di pallone, ripresa da Dregos, Andrea Belli, che salutiamo, e Francesca Alemanno in Giampiero Experience.

nuovo Rita Pavone, cantava l'originale, la partita di pallone, in questo caso ripresa magistralmente da The Regos con Andrea Belli e Francesca Alemanno. Saluto tutti e tre ovviamente, e segnatevi questo progetto anche perché quest'anno andranno forte i remake, i rework dei progetti italiani, delle canzoni italiane più cantate al mondo. In questo caso la partita di pallone lo è senza alcun dubbio. In arrivo BLK con YIT, questa è Taka Taka in Jump Your Experience.

0: Giampiero Experience.
1: Giampiero Experience con Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che vi regala emozioni dance ogni weekend, il sabato alle 3 del pomeriggio, live ovviamente, e poi la replica la domenica alle 21. Abbiamo appena superato Takataka con BLK, con WIT. Io devo salutare con tutto il corazon le persone che erano a Verbi Caro, ma tra un po' vi dedicherò veramente uno spazio un po' più ampio. Prima ancora sentiamo DJ Michelle Italy con Sweet Dreams.

Niente male questo rifacimento di un originale che ho consumato in versione vinile. Parliamo di La Bouche con Sweet Dreams, ripresa da DJ Michelle Italy. Devo ringraziare con tutto il cuore i ragazzi che ieri sera a Verbicaro in piazza, erano presenti migliaia di persone per Stargate 90. Con tutto il cuore, Giampiero XP vi ringrazia uno ad uno. E intanto in Giampiero Experience ci sono Nari con Paolone. Questa è Music Play, che era di

versione di Music Play, che in realtà l'originale, come ben sapete quelli che masticano dance da qualche decennio, sanno che l'originale è firmata da Shannon con Let the Music Play, che diventa Music Play in questa nuova versione ricantata grazie a Maurizio Nari e Paolo Ne. Noi si va avanti con la musica dance, quella che è tra virgolette nuova, anche se in questo caso si

0: l'ennesimo rework di Everybody, Everybody dei Black Box. Questa è la Desire Remix, giusto per fare un salto indietro e ringraziare le migliaia di persone che ieri sera erano presenti in piazza Verbicaro, provincia di Cosenza, per la prima tappa di Stargate 90, ovviamente Official DJ, Giampiero XP, Official Radio, Radio Studio Più. Piccola pausa, restate lì.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: The Future Tracks. Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
1: Ragazzi, oggi abbiamo un'energia particolarmente up in arrivo per questa terza tranche di Giampiero Experience. Ancora un abbraccio e baci da Giampiero XP. Un bel progetto originale. Kika Left con Duro. Te.

0: Giampiero XP Experience ogni weekend, il sabato alle 3 del pomeriggio. Io sono Giampiero XP, un bacio a tutti, fantastico weekend con la dance in anteprima, perché in questo viaggio, ormai lo sapete benissimo, c'è tutta dance in versione promo. Abbiamo superato anche Kika Lef, duro, tetete, ancora in fase promo, e uscirà sulla Time Records, label famosissima italiana. In arrivo Steve Tosi con The Weeknd.
1: Well, well, well. Look who's home. Mind if I think you're gonna make it tonight, my man?
2: Oh, me?
1: Oh, yes. I'm getting ready to go out.
3: Oh, no, no, no.

The Weeknd, grazie a Steve Tosi. Vi ricordo che abbiamo la possibilità comunque di darvi tutta la playlist che vi sto suonando in questo momento live su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e puntualmente la troverete sui miei social Gianpiero XP già dal prossimo lunedì. In arrivo un remix devastante dei Medusa del progetto Kygo, Khalid Griffin, appunto featuring Medusa. Il progetto è Save My Love in Gianpiero Experience.

Beh, devo dire che ho dimenticato di salutare un po' di persone che erano presenti ieri sera a Verbicaro Cosenza per Stargate 90, la Dance 90, e non mi sono dimenticato di salutare Stefania, Marco e Fabiana, che erano tra i più pazzi, insomma, che ballavano al centro della pista. Grazie veramente di cuore. Dopo aver superato un remix dei Medusa di Kygo, Khalid Griffin, Say My Love, in arrivo Inner Life con Amy Got Up in a One Night Love Affair.

Bellissima questa traccia che sa molto di house. Ormai l'house ha aumentato i BPM e in questo momento stiamo viaggiando sui 130 BPM. Segnatevi anche Inner Life con I'm Got Up in a One Night Love Affair. Però devo anche sottolineare che la versione è la DJ Kev Cannon Edit. A chiudere il viaggio di Giampiero Experience di oggi è il progetto Sevec con Dark Love. Ragazzi, sul volume. Thank you. Experience.

0: su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, si conclude Jampier Experience con Sevek, Dark Love. Prima ancora vi ho suonato Inner Life, I'm Got Up in a One Night Love Affair, remix di DJ Kev, poi ancora Kygo, Khalid Griffin, remix Medusa di Save My Love, Steve Tosi The Weeknd e Kika Lef con Duro Tete. Devo anche segnalare che nel caso in cui voleste Jampier XP live nel vostro comune, insomma nella vostra città, nel vostro club, basta fare riferimento a Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e sarò felicissimo di potervi suonare il mio sound proprio nel vostro club. Mega baci da Jampier XP, ci risentiamo il prossimo weekend con Jampier Experience. Bezos, fate i buoni.
1: Jampiero Experience. Jampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Let's go. Go, go, go.
1: The Dance Station. Radio Studio Pew.
2: Spot.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: pensar en una llama que me envuelve. Paso a paso tengo un deseo tremendo. Quiero saber más, mucho más.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out perché Studio Più stessa.

0: ma ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Checo, you're ready?
2: È giusto all'inizio.
1: Daniel's here. Come on and mix.
2: Thank you.
3: Checco Corvasce e Daniel's Jack presentano
4: Master Check
3: 90, l'enciclopedia della dance.
5: Comincia l'altro Master Check 90. Da questa parte c'è Checco Corvasce, dall'altra parte, ormai dall'altra parte non si usa più. Perché dico dall'altra parte? Perché tanto è tutta una roba loft, è tutto un ambiente unico dove di fronte a me chi c'è?
6: Questo... Io!
5: Hai tolto la maschera?
6: Sì!
5: Quest'uomo mascherato a metà, perché adesso si è scoperto la parte bassa, che urla! Che urla! Va bene, cominciamo subito con il nostro modo di fare dance dedicata agli anni 90, ma soprattutto anche ai primi del 2000, ma più che altro alla 90, ma soprattutto ai primi, vabbè, quella decade lì, con un gancio ai primi del 2000, e partiamo senza indugio alcuno con gli 808 State. Mamma mia, che roba complicata che mi fate citare. Tanto per cominciare con il Pacific. Allora, 707, 808, 909. Con Pacific 7...
7: Da capo.
5: Con Pacific 707 dal 90, quindi 808 con 707, 909, vaffanculo, vaffanculo. Io. A te, Denis Jack, a te.

0: Cabaret Voltaire, come lo dico francese, forse perché mi sono mangiato il camembert. A proposito di robe 90 con il camembert, hai mai mangiato Dennis Jack? Dai, un po' di culinaria, dai, dai che mi trasformo in cieco cracco, in ceccamacciuolo, dai, ceccamacciuolo.
1: Hai cagato?
0: Hai mai mangiato il camembert? Ti ho mai detto quella roba del panino col pane di segale praticamente, di segale? Ti ho mai spiegato quella roba del pane di segale che ci metti dentro il burro, il camembert, il prosciutto crudo, poi dopo intingi nel burro, mamma mia che roba grassa, poi dopo metti sulla padella e c'è cavacciuolo.
2: La pezza esorda.
0: Bravo. A questo punto, dopo Cabaret Voltaire con Keep On al 90, arriva Hit House con Move Your Feet to the Rhythm of the Beat. Finito il fiato.
2: Allora, cazzo parlo.

0: su questa qua mi ricordo la famosa Honda, non mi ricordo esattamente il modello, la 6 posti, 3 davanti e 3 dietro.
1: Vabbè,
0: no, vabbè, però com'è che si chiama il modello di quella macchina? Chi come al solito sono robe a metà?
1: Ah.
0: Vabbè. Michael Gray con The Weeknd nel 2004, nel video appaiono insistentemente delle ragazze che ballano attorno ad una fotocopiatrice. L'ha anche fatto recentemente cosa? Com'è che si chiama? Cosa?
2: Non sai niente.
0: Andiamo avanti con Fabrica e questa è Missing You dal 97 in Masterchef 90, giusto?

0: Jaloux.
1: Ben Diamond, un po' francese sta puntata.
2: Benjamin.
1: Sì, ma si dice Ben Diamond. E poi dopo avrei detto. Benjamin Diamond. E interrompimi con cognizione di causa.
3: Da capo.
1: Ben Diamond, de French Touch, un po' francese questa puntata. Benjamin Diamond, detto anche Ben Diamond, con In Your Arms, che poi è italiano lui.
2: È francese.
1: Sicuro?
2: Sì.
1: Vabbè.
2: Già becco così.
1: Secondo me è italiano. Benjamin Diamond con In Your Arms. Non è arabo, è francese. Cantante francese noto per aver preso parte del progetto Stardust. Baby! Lì soltanto però gli ha messo un po' e poi dopo invece e quindi New Arms è passato dal prestando la voce la hit internazionale Music Sounds Better With You. Vabbè, è chiaro che poi dopo succede che la carriera prende una piega un po'.
2: Piega un po' a 90.
1: E adesso arriva, eccola qua, Everything But The Girl dal 96 in Masterchef 90. Ascoltiamola.
2: Con
1: Wrong, scusami, stavo per sbagliare.
2: Hai sbagliato.
1: E ho sbagliato con Wrong.

0: uno dei pezzi di quelli che mi hanno convinto a fare questo lavoro, uno dei pezzi che mi hanno, pensa un po', che mi hanno segnato profondamente, due in una stanza, un po' come me e te, anche se guardando qualche video qua e qua dei...
1: non ti muove
0: guardando qualche video nel passato qua dei Twitter Room, ho sempre pensato, vedendoli, che fossero i classici tipi da due in una stanza che trombavano la qualunque gli passasse davanti. Insomma, ho sempre immaginato queste cose. Strano che io abbia
2: un problemino psicologico.
0: No.
3: MasterChef 90 presents.

0: molto moderna, rispettosa di quanto ho fatto in passato nell'original mix. Questa tromba pernacchia me la potevano anche risparmiare un attimo. Aspetta un attimo la panza, eccola. Kenyo Silvia con Fine Day.
1: Silvia,
0: anche se Opus 3, francamente, quel pezzo di germanica perfezione techno dance che io non toccherei affatto, ok? Ci prendiamo una piccola promo pausa, poi torneremo fra non molto per la seconda eccitante parte. Senti come sono eccitato.
1: Ripartiamo con
0: Jovanotti con Gimme 5 al ritorno dalla promo. State qua con Masterchef 90.
2: Masterchef 90.
3: Masterchef
2: con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
3: Come back soon.
2: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniels Jack.

Tornati col Jovanotti in versione inglese, che poi a un certo punto si è reso conto che faceva cagare quando cantava in inglese, mi è diventato toscanaccio anche quanto canta io, però italiano no. Mi è diventato anche un cantante d'autore, sapete insomma che fine ha fatto. Jovanotti in questo caso nel periodo 80 era molto DJ, molto hey yo, give me five dall'88. Primo vero singolo di Lorenzo estratto dall'album Jovanotti for President, immaginate, dove appare in copertina in giacca di pelle boxer, giacca di pelle senza niente sotto, salvo una canotta, una roba. Prima di allora aveva prestato comunque la voce al progetto Gino Latino. Va bene, adesso arrivano gli Anti Cappella con 2 radice al quadrata di 231. Com'è sta roba? 2B231? Vabbè, quella là.

0: con Fly. Erano i Two Brothers on the Fourth Floor, i due fratelli al quarto piano con Truth. Two Brothers on the Fourth Floor con Fly Through the Starry Night dal 95, primo disco dedicato ad una mosca. Però scusa, Dennis, Jack, chiedi a Google di farti fare la traduzione del brano un attimo.
1: Venite a sollevare la testa alta a raggiungere il cielo, sprofonda le tue ali e vola proprio attraverso la notte stellata. Sei unico, tu sei OK.
0: Che schifezza, vabbè. Andiamo avanti, adesso arriva JK con You and I dal 94 senza OK Google Translate. You and I va bene così.

0: DJ Miko.
1: Quella camicia cosacca col pelo fluente, quella roba allacciata che... Io ne avevo un paio, ne avevo un paio. Te le ricordi le camicie taglio al vivo, senza bottoni? Poi le aveva in lino, anche sovrabbondanti, perché ci si vestiva largo in quel periodo. E poi la telecamera gli puntava prima gli stivali, poi saliva su, che aveva anche i pantaloni belli bombati con le pants. Allora voi immaginate la tipa molto grunge, molto molto molto diversa, i Four Non Blondes, che poi era una veramente figa, molto giusta, molto chi se ne frega del mondo, io la canto e se vi piace sta bene, se no andate a cagare. E poi una versione ufficiale, ufficialissima, non hanno potuto fare a meno anche di spingere, perché poi devo dire che ha venduto veramente molto. E arriva DJ Miko, What's Up dal 93 per l'appunto, e adesso arriva quella cosa che finalmente dà un tocco di 5 pezzi in un'unica grande mega fusione, in un unico grande mega mashup of the week con Daniel's Jack. Ascoltiamolo.
2: Masterchef 90 presents
3: the mega mashup of the week.
4: Up the jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going.

0: Abbiamo ascoltato nel Mega Mashup of the Week Technotronic, Pump Up the Jam, poi Real to Real con I Like to Move It, Speedy J con Something for Your Mind, The Outer Brothers con Boom Boom Boom, and Everybody Say Eo! E poi ecco la mia preferita, 20 Fingers con Shortzik Man, l'Aladino Remix. Era il Mega Mashup of the Week di Daniel's Jack. È andato anche questo puntatone, grazie per aver prestato la vostra attenzione.
1: Concentramento!
0: Di solito qualche tresciata è stata avvicendata da tracce di degna nota musicalmente parlando. Grazie a Dennis Jack per la preziosa parte tecnica. Da Checco Corvasce è veramente tutto. Ci becchiamo alla prossima, purché stiate con noi di MasterCheck 90. Saluta!
2: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Che sia I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.

0: Fra TV, le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza, tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store, cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Sul nostro paese, ultimo giorno di questo ponte del primo maggio, contraddistinto da bel tempo, anche se già in serata avremo i primi segnali di un cambio di circolazione che avverrà già nel corso della prossima settimana. Infatti, a partire già da lunedì, anticiclone in declino, tornano le piogge su parte del nostro paese. Avremo infatti più instabilità fin dal mattino lunedì già al nord-ovest con piogge e rovesci, ma anche al centro e al sud ritroveremo piogge. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio

Hai voglia di muoverti? Accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso

the dance station. Radio Studio Q. Spot. Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali. Siamo la

amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Questa è

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te. I can't pleasure.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale. I know you wanna join us. Let's have a drink. I'll smoke cold tea. Don't stare at me. Hey, don't kill my vibe.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te.